0: Cool.
1: Sono le 2:02. Attenzione!

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Up Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Facebook, Instagram e Twitter.
2: Your colorful world won't turn.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita. Feel like a drop in the ocean.

0: alle 3 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età. E scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie.

casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.

sono le 4 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Per due che come te e me da tempo non si cercano, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, ci vedo i tuoi occhi.

0: Sono le 5 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di' la tua al 349 722 5831.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Madonna Santa.
1: Sono le 6:01. Attenzione.

smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: Sheesh.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per questo weekend. Ariete, lasciate da parte dubbi e pregiudizi e focalizzatevi su ciò che desiderate davvero. Osate e trascorrete del tempo di qualità con il partner. Sarete sicuramente ricompensati. Nel lavoro completerete un progetto importante con grande entusiasmo. Toro, le stelle favoriranno le comunicazioni, rendendovi dolci e premurosi. Presto si aprirà la strada a nuove proposte, con opportunità imperdibili. Gemelli, nel lavoro cercate il consiglio di una persona esperta. La fiducia nelle vostre capacità vi permetterà di agire con sicurezza, aiutandovi a superare l'ansia. Affrontate ogni situazione con determinazione. Cancro, vi sentirete oggi stanchi e non avrete voglia di fare nulla. E allora rilassatevi. Nel lavoro mantenete un profilo basso e non date importanza a chi cerca di mettervi in cattiva luce. In questo periodo sarà fondamentale evitare passi falsi. Leone, la passione e il calore nella vita di coppia oggi saranno evidenti e tutto ciò che farete insieme sarà emozionante. Nel lavoro, nonostante qualche momento un po' fuori dalle righe, tutto andrà bene. Evitate chi propone scorciatoie. Vergine, sarete oggi così brillanti che farete breccia in qualsiasi cuore senza difficoltà. Il carisma sarà irresistibile. Nel lavoro ci saranno buone novità. La creatività verrà finalmente riconosciuta da chi in passato vi ha sottovalutato. Bilancia, anche in una relazione già soddisfacente, aumentare il feeling di coppia porterà ulteriori benefici. Per i single, Cupido è pronto a scoccare la sua freccia. Nel lavoro sarete instancabili e procederete senza intoppi. Scorpione, avrete oggi una forte voglia di amare e di essere amati, desiderando attenzioni e gratificazioni. E allora chiedetene di più. Nel lavoro vi sentirete soddisfatti delle vostre competenze professionali, raggiungendo gli obiettivi in totale sicurezza di voi. Sagittario, siate aperti ai nuovi incontri e godete la piacevole compagnia dei buoni amici. Nel lavoro potreste concludere buoni affari, recuperare crediti o pianificare viaggi. Capricorno, dopo un periodo decisamente entusiasmante negli affari di lavoro, arriva il momento in cui è importante rimboccarsi le maniche e programmare ogni iniziativa in vista del futuro. Accogliete con apertura qualsiasi novità. Acquario, per chi sta cercando una nuova stabilità, sembra una partita d'incastro tra impegni lavorativi e questioni personali. Qualcosa di positivo si muove e una proposta potrebbe finalmente arrivare, ma legata ad un compromesso. Pesci, non sarete soltanto competitivi, oggi vi saprete adattare ai ritmi dei vostri colleghi e non ve ne pentirete. Non vi intimorirete nell'incontrare avversari abili che la sorte vi metterà di fronte. La vostra grinta vi farà avere la meglio. Oggi vi saluto con le parole di Paolo Crepè. Oggi abbiamo scoperto miliardi di narcisisti che una volta erano nell'ombra. Ti parlano dei loro fatti personali e lo devono dire al mondo intero. C'è tutto un mondo che va verso la maleducazione, l'improvvisazione e la superficialità. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
0: Buongiorno dalla redazione. In primo piano l'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la premier Meloni. Ira dell'opposizione che parla di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez a Ceuta punta il dito contro mafie e trafficanti e ricorda l'Italia di essere prima per ingressi irregolari con 478.000 in 5 anni e che il rispetto dei trattati non è opzionale. L'Unione Europea intanto assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Gli USA intanto attaccano le politiche migratorie di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna mostrano solidarietà al governo spagnolo. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, ma si aggrava il bilancio dei morti in mare. Le vittime sono almeno 57. La guerra USA-Iran è un passo storico verso la pace a Gaza. Trump presenta così l'accordo raggiunto dal Board of Peace per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia. La Forza Internazionale di Stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, ha spiegato il tycoon. La firma dell'intesa di 20 punti è fissata per la prossima settimana al Cairo. A bocciare l'intesa è l'esponente dell'estrema destra israeliana, il ministro Ben-Gvir. È inaccettabile per Israele, dice. In Italia torna la paura ai Campi Flegrei, una scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, fa tremare anche Napoli, Ischia e gran parte della provincia. Gente in strada per la paura, crolli e 10 feriti lievi, blackout in alcuni quartieri, da fuori grotta Pizzo Falcone, crollato un traliccio dell'alta tensione nella zona di Agnano. A Pozzuoli cede un pezzo di muro da una palazzina, stop ai treni del nodo di Napoli, verifiche sulle tratte stradali, chiuso il porto di Pozzuoli e fermi traghetti per le isole. La Presidente del Consiglio Meloni segue l'evoluzione della situazione, convocata l'unità di crisi per coordinare gli interventi. La politica, scontro sulle chat di Del Mastro dopo che il presidente della Camera Fontana ha congelato l'accesso alle conversazioni tra l'ex sottosegretario e Mario Caroccia. Indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria, il ristorante di cui Del Mastro era socio. AVS, M5S e PD inscenano un'occupazione della giunta per le autorizzazioni. Da Fontana c'è stata una gravissima lesione delle prerogative parlamentari, protestano. L'opposizione chiede chiarezza anche sulla missione in Arabia. La task force di 400 militari italiani presenti da marzo 2026 in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. In chiusura allo sport, europei di nuoto, l'Italia parte forte a Parigi con 2 medaglie, oro nel team eventi di tuffi con Pellacani di Maria Santoro e Pelligra e argento nel solo tecnico di nuoto artistico con Filippo Pelati. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bam bam bam.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 1 agosto 2026 è il giorno numero 213 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:04 e tramonta alle 20:28. I santi del giorno sono Sant'Alfonso Maria di Liguori e San Buono. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 agosto del 1498 Cristoforo Colombo scopre il Venezuela. Nel 1907 sull'isola di Brownsea si raduna un gruppo di 20 ragazzi con 7 adulti in veste di coordinatori. È il primo campo scout della storia. Da un'idea del generale inglese Sir Robert Baden-Powell nasce lo scoutismo. Nel 1981 MTV inaugura ufficialmente le sue trasmissioni, mandando in onda Video Killed Radio Star dei Buggles, rivoluzionando il modo di ascoltare e fruire la musica. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 1 agosto del 1926 inizia ufficialmente la vita del Napoli. Nata dapprima come associazione calcio e poi diventata società sportiva nel 1964, fu l'industriale Giorgio Ascarelli a fondare il club e ne assunse la presidenza. Nel 1976 il pilota di Formula 1 Niki Lauda resta vittima di un grave incidente durante i primi giri del Gran Premio di Germania. Il pilota della Ferrari rimarrà in gravissime condizioni per alcuni giorni. Incredibilmente, Lauda ritornerà a gareggiare dopo solo 42 giorni dall'incidente. Sempre nel 1976 i giochi olimpici di Montreal, i primi trasmessi a colori dal Rai, vanno in archivio con gli azzurri che tornano in Italia con 2 ori, 7 argenti e 4 bronzi. E nel 2021 ai giochi della 32esima Olimpiade disputatasi a Tokyo, 2 atleti italiani vincono 2 medaglie d'oro in 16 minuti. Prima il salto in alto con Gianmarco Tamberi e poi 100 metri con Marcel Jacobs. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 agosto del 1970 Domenico Modugno è ai vertici delle classifiche con La lontananza. Nel 1986 L'onda di Riccardo Cocciante è in cima alla hit parade e nel 2008 Giorgia e Mina lanciano il singolo Poche parole.

Siamo Renati oggi, ricordiamo lo stilista Yves Saint Laurent, nato ad Oran nell'Algeria nord-occidentale il 1 agosto 1936 e scomparso il 1 giugno 2008, è una delle firme più prestigiose della moda francese del Novecento. Compie oggi 84 anni Giancarlo Giannini, stella del cinema italiano, ha alle spalle quasi mezzo secolo di carriera come attore, doppiatore e regista. 62 candeline sulla torta dell'attore italiano Caspar Capparoni. E buon compleanno anche a Jason Momoa, l'attore e modello statunitense, compie 47 anni. E il proverbio del giorno è: a chi poco non basta, niente basta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Ariete, oggi l'ottimismo è il vostro superpotere. Sfruttate questa carica per contagiare anche chi vi circonda, creare un ambiente sereno ed esprimere i vostri progetti e desideri con totale sicurezza. Toro, ascoltate i segnali del vostro corpo. Vi sta dicendo chiaramente di rallentare e concedervi un po' di riposo. Per dare il massimo, oltre che di riposo, avete bisogno anche di una meta chiara, che si tratti di un grande o piccolo obiettivo. Gemelli, non lasciatevi frenare da traguardi che sembrano irraggiungibili. Anziché guardare l'altezza della montagna, focalizzatevi sul primo passo da compiere. Procedendo con costanza, arriverete in cima senza stress. Cancro, date ascolto all'intuito e apritevi a nuove conoscenze. Il dialogo si rivelerà la vostra arma vincente per esplorare percorsi inediti. L'energia non vi manca, anzi, siete al top. Ricordatevi solo di staccare la spina ogni tanto. Leone, in amore è una giornata che premia le coppie di lunga data. Ci sarà la possibilità oggi di programmare qualcosa di importante. Nel lavoro è una fase eccellente in cui vivrete al meglio i rapporti con soci e collaboratori. Vergine, sarete oggi sommersi da impegni e commissioni in una giornata che viaggerà a tutta velocità. Il segreto per non esaurirvi è saper rifiutare qualcosa. Fare le cose con calma vi aiuterà ad essere anche più efficienti. Bilancia, a livello sentimentale sono possibili delle tensioni in questa fase e all'interno di una coppia è meglio non strafare. Nel lavoro alcune questioni sono da rivedere e gestire al meglio. Scorpione, una ventata di ottimismo vi sta travolgendo, spazzando via la noia della routine. Con questo ottimo umore siete finalmente pronti a rimboccarvi le maniche e a dare una svolta decisiva ai vostri progetti. Sagittario, in amore è una fase che vi mette sotto pressione. Fate attenzione a questo aspetto della vita di coppia. Nel lavoro alcune questioni sono da curare con la massima attenzione e concentrazione. Capricorno, le stelle vi invitano a gestire al meglio il presente, appianando i contrasti e puntando sulla collaborazione invece che sul conflitto. Meglio cercare l'accordo piuttosto che la sfida. Soprattutto non scegliete la via d'uscita più rischiosa. Acquario, le stelle si stanno finalmente organizzando per riportare l'armonia nelle vostre relazioni. Se c'è stata una crisi recente, avrete tutte le carte in regola per superarla. È il momento ideale per pianificare un viaggio. Pesci, sarete spontanei, gentili e particolarmente attenti ai bisogni di chi vi circonda. Ce la metterete tutta per regalare un sorriso e condividere momenti sereni. La vostra compagnia e il vostro modo di fare saranno una vera calamita. Oggi vi saluto con le parole di Alda Merini. Ci si abbraccia per ritrovarsi interi. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: 8 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Grande paura ieri sera ai Campi Flegrei in seguito a una scossa di terremoto di magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni. Al momento il bilancio dei feriti è salito a 21, di cui 2 in codice rosso, 22 invece le famiglie evacuate. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue l'evoluzione della situazione e gli sviluppi della riunione dell'unità di crisi. A Pozzuoli i danni maggiori con il crollo di un pezzo di muro da una palazzina. La capitaneria di Porto ha segnalato che la banchina del molo non è al momento agibile e ne ha interdetto l'utilizzo.
3: L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la Premier Meloni. Ira delle opposizioni che parlano di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez punta il dito contro mafie e trafficanti e ricorda l'Italia di essere prima per ingressi irregolari con 478.000 in 5 anni e che il rispetto dei trattati non è opzionale.
2: E l'Unione Europea assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Gli USA intanto attaccano le politiche migratorie di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna mostrano solidarietà al governo spagnolo. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, ma si aggrava il bilancio dei morti in mare, le vittime sono almeno 57.
3: Guerra Stati Uniti-Iran. Donald Trump ha ordinato un nuovo attacco che potrebbe iniziare questo fine settimana e durare alcuni giorni. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. Anche la CBS aveva parlato di un possibile attacco statunitense insieme con Israele contro obiettivi energetici in Iran. Abbiamo preparato un piano di risposta e siamo pronti, è la replica di Teheran. Un piano che include le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione.
2: Per la cronaca, i vigili del fuoco hanno terminato intorno alle 4 di stamattina il recupero del corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata nel crollo dell'edificio del rione Pistunina di Messina. Prosegue l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse, 70 i vigili del fuoco impegnati nell'operazione.
3: Lo sport, il tennis, stop nei quarti di finale a Washington per Lorenzo Musetti nel torneo che ha segnato il suo rientro nel circuito dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Il carrarino è stato battuto dallo spagnolo Rafael Hodar con il punteggio di 1-6-6-1-6-4 in 2 ore di gioco. Anche Elisabetta Cocciaretto si ferma ai quarti di finale, battuta in rimonta da Naomi Osaka. 4-6-6-4-6-3, il punteggio finale in 2 ore e 16 minuti.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Amore, dove sei?
1: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
0: Ma è domenica, sono aperti!
1: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
0: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
1: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
0: Sei un mito! Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
2: Sì.

primo agosto si apre con un'estate luminosa, la mattina si presenta serena con temperature in rapida crescita, l'aria asciutta e clima stabile, mentre nel pomeriggio qualche velatura attraversa le cime senza però portare cambiamenti e la sera resta limpida e più fresca, con un tramonto che accende le montagne di un rosso intenso che sembra quasi irreale.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Cambiamo tema e parliamo dei centri estivi multisport WISP, che anche quest'estate offrono a bambini e adolescenti attività di gioco, movimento e inclusione in tutta Italia. Sono oltre 260 le proposte attivate, pensate per accompagnare i più giovani durante la pausa scolastica con iniziative educative e divertenti. Michele Di Gioia, responsabile politiche educative WISP, sottolinea come i centri estivi siano un punto di forza dell'associazione, impegnata a coinvolgere tutte le fasce d'età, soprattutto gli adolescenti, offrendo esperienze che competono con social e strumenti digitali.
2: Passiamo alla storia che sta dividendo opinione pubblica e politica e parliamo del caso Roggero. Il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di 2 rapinatori, si è consegnato al carcere di Bollate. Prima di entrare ha detto di pentirsi con il senno di poi. Poi si è rivolto al presidente Mattarella, dicendo penso che dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. La vicenda riaccende il dibattito sulla giustizia e sulla legittima difesa, esclusa dai 3 gradi di giudizio.
1: Dedichiamo ora uno spazio alla cultura e vi portiamo a Champs-des-Prats, dove è stata inaugurata la mostra fotografica Alpes Sauvages di Roberto Vallée. Allestita nella saletta comunale accanto al centro visitatori del Parco Montavic, racconta la natura valdostana attraverso paesaggi alpini e fauna selvatica. L'esposizione è aperta ogni giorno fino al 31 agosto, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, con ingresso libero.

0: le 9 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Guerra USA-Iran. Donald Trump ha ordinato un nuovo attacco che potrebbe iniziare questo fine settimana e durare alcuni giorni. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti. Anche la CBS aveva parlato di un possibile attacco statunitense insieme con Israele contro obiettivi energetici in Iran. Abbiamo preparato un piano di risposta e siamo pronti alla replica di Teheran. Un piano che include le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione.
2: Guerra in Ucraina. In almeno 9 persone sono morte ed altre 23 sono rimaste ferite in seguito ad un raid russo su Kiev. Intanto il Pentagono sta rinunciando alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina. Lo riporta Politico citando alcune fonti. La gestione del Security Assistance Group passerà dunque ad un altro membro della NATO e questo comporterà che gli Stati Uniti non contribuiranno più a definire l'assetto futuro delle forze ucraine.
3: L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la premier Meloni. Ira dell'opposizione che parla di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. L'Unione Europea assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata. Ma si aggrava il bilancio dei morti in mare, le vittime sono almeno 57.
2: Dopo una pausa di oltre 3 ore, altre 5 scosse sono state registrate questa mattina dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella zona dei Campi Flegrei a Napoli. La più forte è stata quella delle 5.47 di magnitudo 3.1, ben al di sotto di quella di ieri delle 19.46 di magnitudo 4.7, che ha provocato crolli, danni e numerosi feriti, dei quali 2 gravi.
3: Ancora cronaca, i vigili del fuoco hanno terminato intorno alle 4 di stamattina il recupero del corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata nel crollo dell'edificio nel rione Pistunina di Messina. Prosegue l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse, 70 i vigili del fuoco impegnati nell'operazione.
2: La quarta ondata di caldo estremo africano insiste senza tregua sull'Italia, resa ancora più insostenibile dall'AFA, che, avvertono i meteorologi, renderà il caldo insopportabile almeno fino all'8-10 agosto. Aumenteranno anche i temporali di calore su Alpi e Prealpi. Oggi 19 città con bollino rosso. Sono previsti per esempio 41 gradi a Terni e 40 a Ferrara, Mantova, Modena e Parma. Aumenterà l'umidità e farà più caldo di notte con temperature sopra i 25 gradi. Gli indici mettono in luce un livello di estremo pericolo legato all'umidità e intanto la siccità minaccia l'agricoltura.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Ed eccoci qua, finalmente.
5: Ho rubato le parole,
4: cara,
5: di bocca.
4: Emanuela, buona giornata.
5: Buongiorno a tutti.
4: Buongiorno cari radioascoltatori, siamo in diretta dall'Arco d'Augusto di Aosta per seguire la fiera di Sant'Orso.
5: La Foire de Thé. La 57esima Foire de Thé. Per chi ama la fiera di Sant'Orso.
4: Ormai è già adulta, va quasi in pensione anche questa, o no? Cosa dici tu?
5: Comunque siamo qua all'Arco d'Augusto. L'evento inizia dalle 10 alle 8:30 di stasera, però c'è già gente, inizia già a arrivare gente, un bel flusso di persone.
4: Veniteci a trovare, siamo all'Arco d'Augusto, come avete capito Emanuela con sta voce sempre stupenda, accompagnata da Eugenia. Allora Emanuela, racconta un po' Top Italia Radio cosa farà oggi e almeno chi ha voglia di venirci a vedere saprà che ritrovare provarci.
5: Va
4: eh?
5: Bene, no, vi teniamo compagnia tutto il tempo della fiera. Come ho detto, inizia alle 10, arriverà Riccardo, che vi terrà compagnia fino alle 2 del pomeriggio.
4: Intanto salutiamo, ciao Riccardo.
5: Ciao Riccardo.
4: Finisci di lavarti il visino, vestiti bene, carino, vieni qua che abbiamo tante radioascoltatrici che ti stanno aspettando. Cosa
5: poi logicamente
4: tu?
5: La giornata è lunga, dunque sì. Dopo le 2 arriverà Federico.
4: Federico, ciao anche a te, ti stiamo aspettando.
5: E in ultimo vi terrò una mia compagnia, io e Eugenio, le
4: ciao,
5: ultime 2 ore.
4: Ciao Emanuela, ben trovata ai microfoni di Top Italia.
5: Dai, comunque una cosa, c'è una temperatura meravigliosa oggi.
4: Sì, vi dico che qui ci sono 19 gradi, questa notte siamo riusciti tutti a dormire, anzi io mi sono alzato a chiudere la finestra perché ti posso dire che faceva davvero
5: freschino,
4: davvero freschino, freschino. Comunque cominciamo a vedere i nostri amici fieristici, come li vuoi chiamare gli amici
5: i
4: che vanno in fiera?
5: I nostri espositori artigiani, sono tutti artigiani, artisti che espongono veramente delle opere meravigliose, sì. Io invito tutti a venire, passare anche a trovarci qua sul track, siamo qua vicino all'Arco d'Augusto, non potete non vederci.
4: E beh, allora vi terremo compagnia per un'ora con della buona musica e due simpaticoni, andiamo avanti, questa è Top Italia, Italia Radio.

0: E dopo questo ottimo caffè che ci hanno portato con la briochina, ringraziamo la briochina o il caffè? Cosa ringraziamo, Emanuela?
1: Entrambi. Alla mattina ci vuole, meraviglioso.
0: Sì, almeno ci svegliamo, ma comunque dai, raccontiamo poi ai nostri amici come funziona questa fiera.
1: Beh, quest'anno il percorso, beh, si snoda come quello della Fiera di Sant'Orso Invernale lungo tutto il centro e a doppio senso, logicamente non c'è un percorso, si può andare in entrambi i sensi.
0: Ah, che bello, almeno si passano. Poi andiamo anche noi a vedere un attimino la fiera.
1: Sicuramente appena arriva Riccardo scendiamo, andiamo anche a invitare i nostri espositori a salire sul track, a parlarci un po' di questa fiera, se hanno tempo, perché comunque gli inizia già a arrivare gente, eh? Molto bello.
0: Sì, bello, la cosa è sempre molto interessante perché la Fiera di Sant'Orso è un appuntamento da non perdere,
1: sì,
0: come si dice.
1: Si chiama l'artigianato valdostano, questo è veramente da scoprire perché ci sono proprio delle chicche e ci sono i nostri artigiani che sono veramente eccezionali.
0: Poi se andate in piazza Milciano, chiaramente vedete le chicche valdostane, vedete delle cose realmente belle, sono esposte in maniera molto molto piacevole. Comunque, allora andiamo avanti con un po' di musica, cosa dice Emanuela?
1: Sì, andiamo avanti con un po' di musica, poi vediamo se riusciamo a prendere qualcuno a far salire sul track.
0: Il caffè
1: è ancora un po' presto.
0: Come lo bevi tu il caffè la mattina?
1: Il caffè con lo zucchero?
0: Sì, d'accordo, ma cos'è? Lungo, cotto, latte? Diamo un po' di curiosità, su.
1: Il caffè macchiato freddo.
0: Macchiato freddo, invece vuoi sapere come lo bevo io?
1: Come lo bevi tu?
0: Io lo bevo caldo, abbondante.
1: Senza
0: zucchero. Mi piace. Senza zucchero. Cosa ha detto che chi beve il caffè senza zucchero?
1: Bisogna stare attenti perché sono psicopatici.
0: No!
1: Bevono il caffè senza zucchero.
0: No, questo non è vero, non può essere. Che crisi sì. E buon ascolto, cari amici, siamo con Top Italia Radio in Piazza dell'Arco d'Augusto di Aosta.

0: raccontiamoci ancora qualcosina, perché d'altra parte oggi scusate questo tosse
1: è l'emozione.
0: No, questa tosse è quella di stanotte, la finestra aperta.
1: Ah sì,
0: perché boh, abituati ad una finestra aperta con un caldo incredibile. Oh, questa notte io gli dico: madonna, ma cosa succede così freddo? Mi alzo, 17 gradi, che
1: bello. Poi col condizionatore acceso.
0: L'ho spento.
1: Okay.
0: Allora, abbiamo delle notizie almeno belle, perché quelle del notiziario le abbiamo sentite, ahimè, qualche problema c'è in questo mondo, eh. Abbiamo notizie un po' carine, un po' belle da raccontare ai nostri radioascoltatori?
1: Vabbè, una cosa molto, per me è molto importante, perché comunque la siccità, si sa, adesso sta mancando l'acqua un po' ovunque.
0: Non è così allegra questa notizia,
1: però appunto ti sto dicendo che la regione Valle d'Aosta, non mi lascio il tempo di dire, il comune di Aosta, stanno proprio promuovendo progetti di monitoraggio proprio digitali della rete idrica dei ghiacciai alpini, integrando sensori IoT e intelligenza artificiale proprio per ottimizzare l'uso dell'acqua e prevenire gli sprechi nelle stagioni estive.
0: Beh, questa è allora davvero, scusami, una bella notizia, perché effettivamente se riusciamo a risparmiare sull'acqua e avere la possibilità di dire che aprendo il rubinetto

0: D'altra parte, se manca l'acqua e il foraggio, bisogna cominciare a pensare. Dobbiamo cominciare a pensare magari di usare un po' di più le bici. Salutiamo i nostri amici con le bici che girano qua intorno. Bravi, continuate. E magari usare un pochino meno la macchina e pensare magari di cominciare ad acquistare macchine elettriche. Cosa dici tu?
1: Ma diciamo che io sono su più per la bici.
0: Tu sei più per la bici perché sono da vintage, quando hai visto quell'auto,
1: io sono affezionata al triciclo, alla bicicletta.
0: Da quando hai visto quell'auto bruciacchiata in garage?
1: No, ma diciamo che a me mi piace ancora la meccanica di una volta.
0: Brava, questo è bello, okay. Perché sei figlia di un meccanico, quindi dai! E buon ascolto con Top Italia Radio.
2: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autène, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autène d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.
3: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: stava dicendo.
1: Per chi non mi conosce, io vado sempre alla ricerca delle notizie più bizzarre, ma vere, che succedono nel mondo, perché a volte Eugenio dice: ma non è possibile. No, no, è possibile, perché comunque sono con delle fonti, sono, se no non le direi neanche. Questo mi fa sorridere, perché in Inghilterra un ladro è entrato in un ristorante di notte per svaligiarlo, ma non ha trovato quasi nulla. E cosa ha fatto? Te l'ho detto, Eugenio, cosa ha fatto? Dillo tu.
0: Si è messo a cucinare.
1: Si è messo a cucinare una bistecca, delle patatine. Ma però la cosa più bella è che prima di andarsene ha lasciato un foglietto con scritto: cibo eccezionale, 5 stelle, ma la cassa è troppo vuota, tornerò quando farete più incassi.
0: Bellissima, bella, bella. Adesso ti dico una cosa, prova a raccontarmi questo. Eravamo seduti qua davanti a berci il caffè bello caldo e c'erano quattro amici in bicicletta che mi sono messo a ridere, perché raccontavano, dice: allora che giro statale, non statale, su piccolo San Bernardo vanno fin lì.
1: Il colle di Emanuela, San Carlo, hanno detto, anche il colle di San Carlo.
0: Difatti ho detto: ma Emanuela, ma andare in giro in bici con la propria compagna, cosa mi hai raccontato? Aveva le lacrime da ridere, dai, dillo, non si riesco.
1: No, perché oggi dice sempre: ma com'è possibile che non vanno mai in giro insieme alla moglie? Io ho detto: ma tante volte le mogli sono contenti che vadano fuori
0: no,
1: con gli amici,
0: che brutto,
1: e li lasciano un po' tranquilli.
0: Ma che brutta cosa! Ma è così bello vedere lui e lei in bicicletta, uno che pedala, l'altro dietro, uno che spinge, uno che tira, che vedere quattro amici che fanno col San Carlo. E le mogli cosa faranno di bello?
1: Non so, vanno in giro anche per loro, vanno

0: E me la continuo a ridere perché c'è un, ce n'è una che, ragazzi, è troppo bella, guarda, continuo, sto continuando a ridere, dai, vai Emanuele.
1: No, perché mi dice cerca qualche notizia, ma io le notizie sono le più stupide, diciamo, perché io ho detto vabbè, parlando di artisti, ho trovato quella di un artista italiano che ha venduto all'asta un'opera d'arte intitolata Io sono.
0: Io sono.
1: E quanto costava? 15.000 euro. Ma il dettaglio, quello più divertente, è che l'opera era letteralmente una scultura invisibile. Sì, cioè uno spazio vuoto di 150x150. E l'acquirente, quando ha ricevuto il certificato di garanzia e l'istruzione di posizionarla, gli hanno detto di mettere l'opera in una stanza sgombra.
0: Sgombra.
1: Vabbè, scusa, il lato positivo è qui che è facilissima da spolverare. Non prende mai spazio di valigia se devi fare un trasloco.
0: Sarebbe bello, guarda, metterla qua nella fiera.
1: No, guarda, invito tutti a venire qua alla fiera, che le opere sono vere, le potete vedere, visionare, portarle a casa.
0: A casa nella valigia, e possono anche prendere tanta polvere.
1: Tanta polvere. Sì, sì, sì, sì.

0: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issaulle, con il patrocinio del comune di Gressan. Quattro serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine, campioni pizzaioli direttamente da Napoli, musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la pecora nera, domenica balli latinoamericani. Quattro serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Bell.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Super Trailers.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Super Trailers.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
12: E qui invece state ascoltando Emanuele.
13: Novassi. Dai Emanuela, a te il microfono.
14: A te il microfono. No, stiamo parlando di manifestazioni. In giro ce ne sono veramente tante. Me ne ho trovata una veramente, diciamo, simpatica. In Inghilterra, lo sai, Eugenio, che si tiene una delle fiere più folli al mondo, perché una forma di formaggio viene fatta rotolare giù da una collina ripida con una parete da arrampicata. E cosa succede? Che decine di concorrenti cercano di prenderla. Sì. Ma cosa succede? Che la maggior parte finisce a ruzzolare come nei cartoni animati, però il vincitore si porta a casa la forma di formaggio.
12: Sì, ma cosa rimane di sto formaggio se ruzzola giù?
14: Questo non lo so. Comunque in pratica è l'unico sport al mondo dove rischi il gesso alla gamba pur di non comprare il parmigiano al supermercato.
12: Ma ascolta, ma queste cose così carine
14: sono carinissime.
12: Sono carinissime. Ma le ricerchi, come fai? Cosa fai?
14: A parte che io, facendo le notizie tutti ogni giorno, me ne escono di ogni tanto arrivano proprio dei comunicati stampa con queste manifestazioni che arrivano da tutto il mondo. E io sono molto curiosa, mi piace uscire anche dalla Valle d'Aosta, perché comunque è carino scoprire anche queste loro manifestazioni che da noi non esistono. Però bello, non si sa, bello. Si può anche prendere spunto, qua si può fare con la fontina.
12: Era quello che volevo raccontare. Poi noi abbiamo degli amici che fanno delle fontine meravigliose che salutiamo.
14: Beh, io mio cognato, lo posso
12: appunto,
14: dire.
12: Allora, salutiamo il cognato di Emanuela, nome e cognome, avanti, dai.
14: E gli Montrose?
12: Montrose, no? Con Montrose siamo in Valle d'Aosta, no? Ma ascolta, io so che ti possiamo ascoltare tutti i giorni sulla radio, no?
14: Vabbè, io sono ospite con Top Italia Radio, anche se seguo tutte le quattro emittenti, ma io sono tutti i giorni su Radio Reporter.
12: Radio Reporter, a che ora ti possiamo ascoltare su Radio Reporter?
14: Dalle 15 alle 17.
12: Ebbene, questa è Emanuela Novazzi, la responsabile responsabile artistica delle quattro radio, le quattro sorelle, e Top Italia Radio, Radio Report, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Grazie Emanuela per la tua pregiata collaborazione e continuiamo con le nostre trasmissioni. Iniziamo a vedere che la gente comincia ad affluire in maniera cospicua,
14: genio, interessante. Eugenio, ringraziamo, ce l'abbiamo qua davanti, la protezione degli alpini.
12: Gli alpini, protezione
14: sempre
12: civile
14: in prima
12: alpini,
14: linea.
12: Sempre in prima linea. Sai che ho fatto anch'io l'alpino?
14: Davvero?
12: Sì,
14: non l'avrei
12: sì,
14: mai
12: sì,
14: detto,
12: sì,
14: ma
12: sì.
14: Non bisogna avere un'altezza superiore.
12: Questa ce la ricorderemo per un bel pezzo, ma mi sembra che il re avesse messo 1,56 m se non sbaglio. E
14: allora ci
12: sono
14: arrivato giusto.
12: Sì,
14: va
12: però
14: bene,
12: sai
14: dai.
12: Com'è? Ogni tanto mi portavo lo sgabellino.

sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi,

0: è sempre in diretta da Piazza Arco d'Augusto di Aosta. Una notizia che adesso, guarda, Emanuela Zarai mi ha detto prima di iniziarla a leggerla, mi ha detto potrebbe capitare a te adesso. Sì, vabbè, a sentire
1: mi ci metto
0: cos'è
1: anch'io,
0: sta storiella.
1: Però
0: vai.
1: Vabbè, un uomo si è presentato dai carabinieri per denunciare il furto della sua auto parcheggiata a suo dire sotto casa. Però la sera prima, dice, le forze dell'ordine hanno aperto allora le indagini, fatto le verifiche del caso, ma tre giorni dopo si vedono arrivare questo personaggio a ritirare praticamente la denuncia perché si era ricordato di aver preso il bus il giorno prima e che la macchina si trovava semplicemente nel parcheggio di un supermercato. Beh, questo penso che può succedere anche a te.
0: Mamma che bella questa. Praticamente è andato al supermercato a comprare, è uscito, si è dimenticato dell'auto, ha preso l'auto, si è andato a casa, sotto casa, macchina dove no.
1: Vabbè, quando cerchi le chiavi e ce l'hai in mano, non ti è mai successo?
0: Bella questa è proprio bella, bella, bella, bella, bella. Allora, cari amici, Stop Italia Radio in diretta dall'Arco d'Augusto, siamo qua per la fiera di Sant'Orso.
1: Ricordiamo che tra poco arriverà Riccardo, sì, arriveranno anche i nostri espositori.
0: Non è un granché sto Riccardo, è abbastanza abbastanza pesante.
1: Non diteglielo, tanto non ci sente, no, non ci sente, non diteglielo.
0: Non è così simpatico, ste cose lui non le dice, lui è molto professionale. No, non è vero! È Riccardo, la voce di Top Italia Radio, che tutte le mattine dalle 9 alle 12 potete ascoltare nella trasmissione La Giostra. Quindi abbiamo fatto un po' di pubblicità, che poi apriamo anche Federico.
1: Federico Borluzzi, che lui invece lo sentite in diretta da lunedì al venerdì tutti i giorni su Radio Reporter, su dalle Radio 10 a mezzogiorno. Molto, due bravi ragazzi, diciamo.
0: Io saluterei anche Alessio e Leonardo, i due di Dan Wi-Fi, quelli che se chiamate vi danno la connettività, quelli dell'internet dei valdostani. Salutiamo Alessio, ciao Alessio,
1: ciao
0: Leonardo.
1: Leonardo,
0: e eventualmente se avete voglia venite qui, e grazie a voi noi stiamo trasmettendo in diretta da Piazza del Arco d'Augusto. Ma comunque la musica continua, non vi lasciamo, siamo in vostra compagnia e staremo con voi fino alle 20, giusto?
1: E 30.
0: 20 e 30.

0: E qui continua a suonare un allarme, ma c'è la BCC, boh, non so, magari cosa dici, c'è qualcosa in atto, qualcosa.
1: Ma chissà.
0: Ma chissà,
1: comunque ricordiamo ai nostri ascoltatori dove siamo. Siamo all'Arco d'Augusto, venite a trovarci, noi per poco fra un po' ci raggiunge Riccardo.
0: No, sono io Riccardo.
1: Sei tu?
0: Sono io Riccardo. Cosa,
1: Riccardo, cosa,
0: cosa
1: ti è successo?
0: Mi
1: eri
0: sono...
1: alto come me.
0: E sei legata ancora a quel discorso dell'alpino?
1: Sì, vabbè,
0: ah,
1: dai.
0: Capito,
1: comunque,
0: capito, vai,
1: guarda,
0: dai.
1: Ti ho trovato una chicca che è veramente carina. Di cose assurde, stiamo parlando di fiere. In giro per il mondo ce ne sono tante. Ne ho trovata una che veramente questa è nuova per me. E dove succede nel Regno Unito e anche in Italia, Bologna. Cosa succede? C'è una fiera dedicata interamente al settore funerario.
0: Olè,
1: sì, ma la cosa
0: sapevo.
1: Più bella è che tra gli stand non trovi brochure, solo brochure di software, ma barre di lusso personalizzata a forma di chitarra, bottiglie di champagne, auto sportive, crematori di ultima generazione, maquillage. Ma la cosa più carina è che organizzano sfilate di moda per abiti da lavoro, per necrofori e dimostrazioni dal vivo di tecniche di imbalsamazione.
0: Ma si potrà anche provare.
1: Te l'aspettavi
0: no,
1: questa? Io
0: ma
1: neanche.
0: Si potrà anche provare la barra in
1: guarda,
0: qualche modo per dire confortevole.
1: Cercherò
0: però,
1: le
0: no?
1: date e quella più vicina è a Bologna.
0: A Bologna?
1: Beh, a New York e a Bologna.
0: Mi fa un po', mi fa un po' effetto, però è carina l'idea. Oh, cari amici, se doveste mai voler provare la vostra eterna dimora, insomma,
1: ma se no
0: Bologna,
1: guarda, ti porta quella
0: andare.
1: Delle toilette.
0: Quale delle toilette di cosa?
1: Ci sono i toilette dove tu puoi provare
0: addirittura. Sì. Cos'è, una fiera della toilette?
1: Delle toilette,
0: non
1: proprio.
0: Ci credo. Giuro. Uno ci porta il proprio posteriore con la carta igienica. No, no, dai, dimmi.
1: Beh, ma guarda che ci sono anche i sedili riscaldati.
0: No, non mi è mai capitato, però potrebbe, ecco, vedi, è finita l'allarme. Potrebbe essere interessante
1: anche,
0: provare un
1: c'è anche la musica
0: calda.
1: Bluetooth integrata.
0: Integrata.
1: Sì.
0: Ah,
1: e sistemi
0: quindi.
1: Di analisi della salute in tempo reale.
0: Non ci posso
1: giuro.
0: Credere, dai. Ti fanno l'esame addirittura del popò.
1: La fiera del bagno.
0: Fiera del bagno.
1: Fiera
0: questa dov'è
1: bagno.
0: Sta fiera del bagno?
1: Questa è organizzazione. Questa non la so, devo ancora trovare. Qua in Italia no.
0: Beh, cari amici, se vogliamo fare i pullman valdostani per andare a provare la fiera del VC, del VC, come si chiama questa cosa qua?
1: Fiera del bagno, si
0: fiera,
1: chiama.
0: Bagno,
1: del bagno.
0: Non puramente VC, del bagno.
1: No, però vabbè. Soprattutto è del VC.
0: Del VC.

0: continua la storia di Top Italia Radio. Vivi un qualcosa che ti ho visto un po', qualche notizia un po' fiera, un po' particolare,
1: Fiere particolari ce ne sono, però passiamo oltre. Ne ho trovata una che mi piace di più, perché c'era la fiera delle mogli, però questa non mi piace proprio.
0: Questa non ti piace?
1: No,
0: proprio
1: in Bulgaria.
0: Beh, ovviamente a te non piace.
1: Assolutamente. Però c'è questa che invece è proprio bella, la sezione dove modellano il burro.
0: Dove modellano,
1: sì,
0: il burro?
1: C'è una fiera dove praticamente,
0: bella,
1: sì, fanno, cioè è un'architettura, perché tra gli eventi sono fiere di sculture dedicate con il burro, dove hanno fatto praticamente la cattedrale di Notre Dame
0: col burro.
1: Sì, col burro, anche una mucca.
0: Anche una mucca, sì. Ma farà freddo dove fanno queste cose qua?
1: Logicamente lavorano col piumino, infatti.
0: Ah, perché, ecco, perché sennò sì, pensa a te farcela qua, squaglia subito. Come squagliano i politici. Oh, che bella questa, che bella questa, eh. Ascolta un attimo, ma per quella fiera del bagno bisogna andare con dell'intimo un po' carino oppure no?
1: No, vai normalmente.
0: Normalmente,
1: perché, sì, normalmente la cosa assurda è che veramente,
0: ma
1: mentre
0: questa
1: tu,
0: prova la puoi
1: posso
0: fare
1: dirlo,
0: in
1: mentre
0: privé,
1: fai l'evacuazione, diciamo,
0: ma in privé spero, no?
1: Non
0: in
1: lo
0: pubblico,
1: so questo,
0: no?
1: Ma molto probabilmente ci sarà una cabina dedicata.
0: Una cabina dedicata,
1: non lo so, penso.
0: Areggiata.
1: Ti fa le analisi subito.
0: Bello.
1: Istantanee.
0: Ti dice cosa hai mangiato la sera prima.
1: Eh sì, ti dice proprio tutto.
0: Allora, spaghetti, aglio, olio e peperoncino.
1: Beh, logicamente tutto fatto con l'intelligenza artificiale.
0: Beh, una
1: perché
0: cosa
1: ormai
0: molto
1: l'intelligenza artificiale sta veramente.
0: Beh, figurati i prossimi bagni come saranno. Entri, ti accogli, ti dirà buongiorno, benvenuto. Si accomodi, sedile caldo, canale musicale che desidera, temperatura di risciacquo, tiro e analisi. Cosa dici tu?
1: Eh sì.
0: Sarà
1: proprio no, a parte che in certe
0: io rimango
1: città,
0: scioccato,
1: in certe città sono già da tempo,
0: già arrivato
1: in
0: lì.
1: Cina, in Giappone.
0: A me non verrebbe neanche più di farla, scusa, mi tengo tutto e porto tutto a casa, ma siamo mica. In Giappone c'è già.
1: Sì, sì, sì, sono molto più avanti.
0: I giapponesi. Sì, sì. Salutiamo i nostri giapponesi, ma anche i cinesi sono già avanti, mi raccomando. Siamo quelli di Top Italia Radio, sono le 9:57
1: e
0: 56
1: diciamo ancora
0: secondi.
1: Che la gente veramente sta arrivando. Molto di più, visto?
0: Eh sì,
1: c'è
0: perché
1: una bella
0: c'è
1: affluenza.
0: L'avvio alle ore 10 dell'apertura della fiera.
1: E poi
0: ormai
1: la temperatura è veramente ideale.
0: Sì, siamo a 20, aspetta, la leggo un secondo. Sono 23 gradi qui in piazza dell'Arco d'Augusto. Noi siamo col nostro track, la nostra regia mobile, al di sotto di questa pianta stupenda, in una bella ombra, se si può dire.
1: Sì,
0: no?
1: C'è un platano meraviglioso. Dovete venirlo a vedere perché è veramente secolare, bellissimo.
0: Dai, diamoci dentro con la musica, tra poco le informazioni di Top Italia Radio, poi vi saluteremo e sarà tutto Riccardo.

0: Sono le 10 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La cronaca in apertura: un musicista di 55 anni di origini siciliane è morto in una stanza di un albergo nel centro di Perugia, mentre la compagna è in gravi condizioni in seguito a una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Questa è l'ipotesi sulla quale si concentrano i carabinieri che indagano sull'incidente. La camera si trova non lontana da un locale con la caldaia e gli accertamenti mirano a capire se il gas abbia avuto origine da qui. La coppia si trovava a Perugia per un concerto con un gruppo di una quarantina di elementi. L'allarme è scattato quando gli altri componenti non li hanno visti arrivare per esibirsi.
3: La scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che ha colpito Napoli e Campi Flegrei è stata la più forte registrata negli ultimi 40 anni nell'area. Il sisma avvertito in tutto il capoluogo campano ha provocato 21 feriti, due dei quali gravi, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati e una banchina del porto è rimasta danneggiata. Dopo la scossa principale è proseguito uno sciame sismico con oltre 30 repliche, mentre numerosi residenti hanno trascorso la notte fuori casa per paura di nuovi terremoti.
2: Guerra in Ucraina: almeno 9 persone sono morte e altre 23 sono rimaste ferite in seguito a un raid russo su Kiev. Intanto il Pentagono sta rinunciando alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina. Lo riporta Politico, citando alcune fonti. La gestione del Security Assistance Group passerà dunque a un altro membro della NATO e questo comporterà che gli Stati Uniti non contribuiranno più a definire l'assetto futuro delle forze ucraine.
3: L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la premier Meloni, ira delle opposizioni che parlano di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. L'Unione Europea assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. E la Quirinale segue la situazione. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, ma si aggrava il bilancio dei morti in mare. Le vittime sono almeno 57.
2: La politica: scontro sulle chat di Del Mastro dopo che il presidente della Camera Fontana ha congelato l'accesso alle conversazioni tra l'ex sottosegretario e Mario Caroccia. Indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria, il ristorante di cui Del Mastro era socio. AVS, M5S e PD inscenano un'occupazione della giunta per le autorizzazioni. Da Fontana c'è stata una gravissima lesione delle prerogative parlamentari, protestano. L'opposizione chiede chiarezza anche sulla missione in Arabia, la task force di 400 militari italiani presenti da marzo 2026 in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain.
3: Lo sport: grande esordio degli azzurri del nuoto agli europei di Parigi, la prima medaglia ad arrivare è un oro nella gara mista a squadre di tuffi che apre le danze di tutta la rassegna continentale. Sul secondo gradino del podio sale la Russia, che gareggia sotto il nome di Atleti Neutrali B e tiene testa agli azzurri per tutta la prova. Terza si piazza invece l'Ucraina. In serata poi a gioire Filippo Pelati, che conquista l'argento nel solo tecnico del nuoto artistico dietro alla stella britannica Tomlin. Azzurri in cima al medagliere almeno per la prima notte.
2: E con questo è tutto, più tardi.
4: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
5: Le montagne sono le stesse di sempre e anche le valli. Le case di legno sono ancora lì, i campanacci delle mucche continuano a risuonare, le cascate continuano a scendere dalle pareti rocciose, ma qualcosa è cambiato, per sempre. Le parole sono di un giornalista svizzero che racconta con efficacia quanto sta accadendo sulle Alpi. Una trasformazione profonda, silenziosa e irreversibile. Penso al degrado del permafrost, di cui bisogna capire il significato. La parola permafrost fu coniata nel 1943 dall'ingegnere e geologo americano Simon William Müller, contrazione dell'espressione inglese suolo permanente gelato, compare in un rapporto redatto dalla Società Americana di Geologia durante la Seconda Guerra Mondiale, per supportare la progettazione di infrastrutture nelle regioni artiche. Il fenomeno era già noto da secoli ai popoli artici e agli studiosi russi, che lo chiamavano gelo eterno. Oggi non è più eterno. Il permafrost custodisce enormi quantità di materia organica senza che questa si decomponesse. Si stima che trattenga oltre il doppio del carbonio oggi presente nell'atmosfera. Se il ghiaccio si scioglie, i microorganismi riprendono la loro attività liberando anidride carbonica e metano, gas serra che accelera il cambiamento climatico. Sulle Alpi il problema non riguarda soltanto il clima. Il ghiaccio presente nel permafrost svolge infatti una funzione essenziale di collante naturale delle montagne. Tiene insieme rocce e detriti, contribuisce alla stabilità dei versanti e riduce il rischio di frane e crolli. Quando questo collante scompare, aumenta l'instabilità del territorio. In Valle d'Aosta il permafrost è presente oltre i 2500 metri di quota, con una diffusione crescente sopra i 3000 e una presenza quasi continua nei grandi massicci del Monte Bianco, Cervino e Gran Paradiso. Il suo stato dipende dall'altitudine, esposizione al sole, neve e natura del terreno. Le estati sempre più calde, come quella che stiamo vivendo, stanno accelerando il suo degrado, con conseguenze che riguardano la sicurezza della comunità, la stabilità delle infrastrutture di alta quota, gli impianti, i rifugi e più in generale l'intero equilibrio dell'ambiente alpino. ARPA Valle d'Aosta con la Fondazione Montagna Sicura lavorano sul monitoraggio scientifico, ricerca, prevenzione, strumenti più efficaci per comprendere ciò che sta cambiando e ridurre i rischi. Le grandi decisioni appartengono alla comunità internazionale. Le comunità locali devono preparare i territori, informare i cittadini, pianificare gli interventi, rafforzare la prevenzione e sostenere l'adattamento delle comunità agli effetti ormai inevitabili del riscaldamento globale. Non servono allarmismi, serve conoscenza. Ma le Alpi, sotto i nostri piedi, stanno cambiando molto più in fretta di quanto immaginiamo.
4: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.
6: Finalmente ho il radio microfono, microfono tutto per me. Ciao a tutti, sono Riccardo.
7: Ed è arrivato Eugenio.
6: Ecco Eugenio.
8: Buongiorno a tutti, buongiorno, sono il direttore.
6: Eugenio,
8: sono
6: buongiorno.
8: Il direttore, buongiorno.
6: No, sono io Riccardo, non sei tu.
8: No,
6: Riccardo.
8: No. Sono io, sono il direttore.
6: Ah, direttore, sì, buongiorno direttore, come andiamo?
8: Molto bene, siete licenziati.
6: Ah, ecco. ma ascolta Riccardo, sai che c'è una fiera interessantissima, quella delle bare in
8: no,
6: giro.
8: Non lo sapevo.
7: Ah no, forse quella del VC, quella,
6: del VC, quella del VC. Io stavo pensando di andare giù con un mutandino carino, sì, un po' fiorato, tanto sì, per non essere classico a righe. Lì dicono che puoi entrare, addirittura ti dà la temperatura dell'asse, sì, la qualità dell'acqua, mm, la temperatura dell'acqua e l'intensità dell'acqua. Tu pensa,
8: raffinatissimo proprio, per avere proprio il massimo del piacere.
6: Sì, difatti là pensavo, non so, 37,5, 37,6 per non bruciarmi i gioielli di famiglia.
8: Certo.
7: Io mi aspetto.
6: No, perché sai, è preoccupante. Poi la pressione la tengo molto bassa, sai,
8: sì, certo.
6: Cioè, via tutto, cosa
8: ci
6: fai?
8: Sono i giapponesi che hanno il bidet e il water insieme.
7: Ma gliel'avevo già detto.
8: C'è questa cosa del getto. Io non
6: sì,
8: so se
6: carino
8: gradirei o no. Non dovrei provarlo. Non so,
7: bisogna provarlo.
8: Sì, bisogna provarlo.
6: Cosa
8: bisogna
6: dici? C'è qualcuno, c'è qualche nostro radioascoltatore che a casa può permetterci di fare questa prova? Saremmo in tre
7: a fare la prova.
6: Proviamo, scusa. Perché no? D'altra parte.
8: Tra l'altro parlavamo di giapponesi, guarda a volte la vita, mi sembra di vederne una davanti. Allora
7: sì,
8: la salutiamo.
7: Okay,
8: buongiorno, salve.
6: Beh, allora noi Ricky,
7: salutiamo,
6: ti
7: eh?
6: Lasciamo, Emanuele ed io ce ne andiamo nella fiera a passeggiare tranquilli, mangeremo della ottima fontina, del jambon de boss, facciamo un po' di pubblicità ai nostri prodotti.
7: Puenta concia
6: con cosa si fa la puenta concia?
7: Con la carbonara. carbonara.
8: Esatto,
7: con la carbonara,
8: esatto.
7: Carbonara, certo. È meravigliosa.
8: Spezzatino, sì.
7: Spezzatino, cioè, carbonara.
8: Non è molto estivo,
7: cinghiale,
8: forse.
7: Sì. Ma guarda, tu non ci crederai, ma io e Eugenio l'estate mangiamo la polenta,
6: sì,
7: la carbonara.
8: Che miseria.
6: Ma sai che è capitato un ristorante che ci hanno guardato e ha detto: ma
8: cioè, siete come i Tuareg del deserto che bevono bevande calde stando al caldo. Questa,
6: esatto,
8: è la strategia.
7: Tu vai alle fiere, le fiere d'estate ti offrono polenta, sì, spezzatino, costine.
8: Lo so, se questo è vero.
6: Allora,
8: vedo un sushi davanti a noi.
6: Sì, esatto.
8: Potrei andare là, non lo so, vediamo.
6: Dopo questo buonissimo costine, dove costine?
7: E costine ogni fiera, ogni festa di paese.
6: Boh, Emanuela, noi ce ne andiamo. Ricky, il microfono è tutto tuo, cari amici di Top Italia Radio. Vi lasciamo con musica triste,
7: lo so che vi
6: un
7: dispiace.
6: Conduttore pesante.
8: Sì, sì.
6: Noi invece eravamo allegri,
8: sì,
6: felici.
8: Sì. Io mi devasterò 4 ore.
6: Ciao Ricky, buona giornata.
8: Grazie.
6: E buon ascolto a tutti.
7: E buona fiera a tutti.

sempre molto molto bello poter trasmettere dal centro di Aosta. Siamo proprio in piazza Arco d'Augusto per questa già molto accesa e affollata Foire d'été. Devo dire che inizia proprio in queste ore, che è già iniziata attraverso le sue varie diramazioni, l'atelier, ne abbiamo parlato grazie alla presenza anche qui da noi della funzionaria dell'artigianato di tradizione Piera Squiglia, che salutiamo. Insomma, è stata molto utile per noi nell'organizzazione, in tutto, nel permetterci di essere qua, e in questo modo cerchiamo appunto di raccontarvi la Foire. Noi chiediamo anche a voi, naturalmente, se siete in giro, di mandarci i vostri contributi per creare un po' questa sorta di disegno a due mani, a quattro mani, quindi 349 725831 per interagire con noi. Adesso c'è Emma.

momento per recuperare anche dei dischi tipo questa dei giornalisti, il cui titolo è sempre un po' delicato da pronunciare in radio, siamo in fascia ancora protettissima, quindi cerchiamo di mantenerci sopra il più possibile. Noi siamo in diretta dalla Foire, siamo in diretta in particolare da Piazza Arco d'Augusto, ricordiamo il nome preciso sarebbe questo, e riusciremo, spero, anche nel corso di questa diretta che andrà avanti per quanto riguarda il sottoscritto Riccardo fino alle 14, ma poi arriva Federico Borluzzi, insomma ci sarà un continuo oggi durante tutta la giornata per raccontarvi il più possibile questo primo agosto ricco di eventi all'interno del centro di Aosta, nella cornice lignea potremmo dire della Foire d'Été.

0: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autène, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août, à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autène d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite, à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.
1: La Cassazione ha stabilito che chi gestisce una colonia felina non è responsabile delle deiezioni dei gatti, annullando una condanna inflitta nel 2025 a una volontaria accusata di getto di cose pericolose. L'OIPA accoglie con favore la decisione. Assistere gatti liberi non significa detenerli né rispondere dei loro comportamenti naturali. L'associazione invita comunque a mantenere igiene e a segnalare eventuali criticità ai comuni e ai servizi veterinari.
2: Ed ora passiamo ai risultati del ciclismo, con i campionati italiani di cross country che hanno incoronato per la sesta volta Martina Berta campionessa tricolore. Alle sue spalle Giada Specia e Sara Cortinovis, mentre Nicole Pesse chiude quarta. Quarti posti anche per Gabriel Borre negli Under 23 e Paolo Costa tra gli juniores. Buoni piazzamenti su strada per Rafael Tremblan e Joel Philippot, con Philippot vincente nel trofeo Dentis.
1: Restiamo sull'attualità con le novità riguardanti i monopattini elettrici, perché dal 16 luglio è scattato l'obbligo di assicurazione e i dati mostrano un ritardo enorme. Su circa 1 milione di mezzi privati, solo 133.000 hanno targa e polizza, appena 1 su 6. Chi circola senza assicurazione rischia da 100 a 400 euro di multa, il sequestro del monopattino e, in caso di incidente, la rivalsa totale del fondo vittime della strada sul futuro.

Top Italia Radio, abbiamo sentito Ellie Goulding in diretta dalla Foire d'Été. Io sto guardando anche le notizie, perché poi è giusto fare la trasmissione, vedere quali sono le cose di cui si parla a livello valdostano, oltre agli eventi a cui daremo largo spazio. Beh, c'è tutto il tema della siccità, chiaramente, il tema del cambiamento climatico, se ne parla moltissimo, se ne parla dito al fatto che la Desarpa quest'anno potrebbe essere anticipata, anzi probabilmente ormai è già sicuro, sarà anticipata di 10 giorni, e c'è una interessante, come dire, un interessante approfondimento alla stampa proprio su questo, con una serie di interviste agli allevatori, all'assessora competente che è Speranza Giraud, che ha parlato di una situazione non più straordinaria, ma che richiede delle misure strutturali. Quindi, come a dire, non pensi che quest'anno sia un anno unico, anche perché prima che, ahimè, un anno dopo, nei prossimi, sarà una cosa a cui un po' dovremo iniziare, non dico ad abituarci, ma insomma a far fronte in modo appunto strutturale.

0: Ricordiamo alcuni degli eventi che fanno parte della Foire, del Fuorifiera, anche per essere più precisi, perché il Centro Storico di Ostia è tornato a dialogare con l'artigianato e l'arte contemporanea già da giovedì fino a domani, domenica. È in corso infatti la quarta edizione di Orzhov, che è questo fuorisalone, chiamiamolo così, che affianca proprio la Foire d'Été con esposizioni, workshop, c'è una pièce teatrale, ci sono visite guidate. Insomma, il senso di Orzhov è quello di creare un connubio, come ha detto anche Luciano Seghesio dello studio Seghesio e Grivoni, ideatore e organizzatore dell'evento, un connubio tra arte e artigianato, tra i valori prioritari dell'arte e dell'artigianato, e cerca appunto di fare questo, di far collaborare artigiani e artisti. Questo, dice, secondo noi l'aspetto fondamentale per far crescere entrambi gli ambiti. Sono 6 gli spazi pubblici e privati che ospitano le opere di oltre 25 artisti e artigiani che provengono un po' dalla Valle d'Aosta, dalla Francia, dalla Svizzera, dal resto d'Italia. Per esempio alla chiesa di Santa Croce sono esposte l'opera sonora di Bruno Baratti e l'installazione di Marco Nones. All'Orticello c'è insomma lo spazio per i lavori di Laura Delonei, c'è in piazzetta Brivio 2 sono esposti i totem del gruppo ceramisti Valle d'Aosta. Insomma, un po' ovunque nel centro storico troverete delle belle cose legate appunto a questa manifestazione, a questo fuorisalone che è Orzhov.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Si terranno martedì i funerali di Franco Baresi, leggenda del calcio italiano e bandiera del Milan. Aveva 66 anni ed era ammalato da tempo. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale di Milano Cortina. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino per martedì 4 agosto in occasione delle esequie che si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Di fronte alle profonde divisioni generate e alle preoccupazioni sollevate da più parti, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato ufficialmente il ritiro della proposta relativa al FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi mondiali, con l'apertura a investitori privati. Nella nota ufficiale diffusa per comunicare lo stop è stato sottolineato che l'obiettivo primario dell'organizzazione resta quello di unire e migliorare il movimento calcistico globale, rendendo insostenibile proseguire con un progetto divisivo. Calciomercato. In casa Roma è fatta per il difensore greco Konstantinos Koulierakis. Operazione con il Wolfsburg da 17 milioni di euro, più 1,5 milioni di bonus e il 20% sulla futura rivendita a favore dei tedeschi. In casa Napoli intanto salgono le quotazioni di Federico Gatti per la difesa. La Juventus ha dato la propria apertura al trasferimento e i club stanno lavorando per un prestito con obbligo di riscatto. C'è anche l'ok di Massimiliano Allegri che, dopo averlo allenato in bianconero, voleva già portarlo al Milan. Il tennis. Si interrompe ai quarti di finale il cammino di Lorenzo Musetti nel torneo di Washington. Sul cemento statunitense l'azzurro si è arreso in rimonta allo spagnolo Rafael Jodar, numero 24 del mondo, che si è imposto con il punteggio di 1-6, 6-1, 6-4 dopo 2 ore e 1 minuto di gioco. Nonostante la sconfitta, il torneo lascia indicazioni incoraggianti per Musetti, che si presentava a Washington con diversi interrogativi legati alla lunga inattività causata dall'infortunio al retto femorale. E anche Elisabetta Cocciaretto si ferma nei quarti di finale, battuta in rimonta da Naomi Osaka 4-6, 6-4, 6-3 il punteggio finale in 2 ore e 16 minuti. Non è bastata una buona prova all'azzurra contro un'avversaria uscita fuori alla distanza. Europei di nuoto, l'Italia parte forte a Parigi con 2 medaglie, oro nella team event di tuffi con Chiara Pellacani, Sara Jodoin Di Maria, Matteo Santoro e Raffaele Pelligra. e argento nel solo tecnico di nuoto artistico con Filippo Pelati. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
4: Mi fa molto piacere, ecco, nel senso sono veramente contento della performance di oggi, soprattutto perché rispetto agli europei junior ho migliorato molto il mio punteggio e ho portato anche la seconda difficoltà più alta in gara, portandola tutta a casa, quindi sono veramente contento.
3: E per lo sport è tutto, a più tardi.

0: Sono passati ormai 8 anni da quando usciva questa Girls Go Wild di LP su Top Italia Radio, live dalla Foire de Thé. Siamo direttamente dall'Arco d'Augusto, dalla piazza dell'Arco d'Augusto. Beh, facciamo qualche altro nome di artisti, artigiani che oggi trovate in giro per Aosta, grazie appunto alla presenza di questo fuorisalone di Orzhov. Beh, insomma, c'è per esempio la designer e anche artista ora Fagiulia Allasio, c'è Anne De As, che è molto brava sul tessile, fa dei lavori tessili meravigliosi, c'è anche Luzette di Jean Prochet col progetto campionario di paesaggio, Maria Giovanna Grande, insomma molto bene, le composizioni anche dell'artista visivo illustratore Edoardo Meda, c'è Nathalie Pinto che è una grafica illustratrice, Greta Valenta, Galvalente del territorio di Lugano, Mattias Bachhoffen Bär, l'illustratore fantastico che noi abbiamo ospitato più volte in radio e a cui mandiamo un grande saluto, Ludovico Cretier in arte e le usi, e insomma ha fatto questo arazzo bellissimo, l'orso, che trovate proprio in piazza Chanou. E poi insomma troviamo anche Cécile Barayé, Paolo Bruno, Yvette Clavel, Martina David, Leandro Favre, Silvia Musumarra, Aral Pizzinini, Federico Salomone, Sandra Sudor, Monica, Liliana, Zafra Pinzon, poi c'è il MAV, c'è Marcello Antonelli, insomma i nomi sono tanti, non vi resta che fare un giro per il centro di Aosta, anche se è già molto affollato, dovete un po' farvi spazio, però ne vale la pena.
1: Sono le 11 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In apertura alla cronaca ci porta a Roma, dove una trentenne, Daphne Rebaudo, è stata trovata morta nel quartiere di Torbella Monaca dopo che era precipitata dalla terrazza condominiale. È accaduto il 13 luglio scorso, ma quello che a prima vista sembrava essere un suicidio potrebbe invece essere stato un femminicidio. Ieri infatti è stato fermato il compagno della donna, Mohamed Trabelsi, 40 anni, cittadino nordafricano, ed è stato informato il sostituto procuratore Antonio Verdi del pool di magistrati che si occupano di reati contro la libertà sessuale e la famiglia. Testimoni hanno riferito di una violenta lite tra i fidanzati sulle scale del palazzo, fondamentali per ricostruire le fasi precedenti alla morte, anche le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza.
3: Una musicista di 55 anni di origini siciliane è morta in una stanza di un albergo del centro di Perugia mentre la compagna è in gravi condizioni in seguito ad una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Questa l'ipotesi sulla quale si concentrano i carabinieri che indagano sull'incidente. La camera si trova non lontana da un locale con la caldaia e gli accertamenti mirano a capire se il gas abbia avuto origine da qui. La coppia si trovava a Perugia per un concerto con un gruppo di una quarantina di elementi. L'allarme è scattato quando gli altri componenti non li hanno visti arrivare per esibirsi.
4: La scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che ha colpito Napoli e i Campi Flegrei è stata la più forte registrata negli ultimi 40 anni nell'area. Il sisma avvertito in tutto il capoluogo campano ha provocato 21 morti, due dei quali gravi, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati e una banchina del porto è rimasta danneggiata. Dopo la scossa principale è proseguito uno sciame sismico con oltre 30 repliche, mentre numerosi residenti hanno trascorso la notte fuori casa per paura di nuovi terremoti.
3: I vigili del fuoco hanno terminato intorno alle 4 di stamattina il recupero del corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata nel crollo dell'edificio nel rione Pistunina di Messina. Prosegue intanto l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse, 70 i vigili del fuoco impegnati nell'operazione.
4: L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la premier Meloni, ira delle opposizioni che parlano di sciacallaggio, gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. L'Unione Europea assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione, intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, ma si aggrava il bilancio dei morti in mare, le vittime sono almeno 60.
3: Passo indietro della FIFA, la proposta di Infantino non verrà portata avanti riguardo l'ipotesi di vendere a fondi privati il mondiale, con un'apertura ad una nuova società controllata che ne gestisca i diritti commerciali. La federazione diffonde una nota ufficiale. Dopo aver ascoltato tutti i punti di vista, è emerso che il progetto ha creato divisioni di una natura tale che non è più nell'interesse dell'obiettivo prefissato. Il nostro scopo è sempre stato e sarà sempre unire e migliorare, scrive la FIFA, di conseguenza questa proposta non verrà portata avanti.
4: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Il 1 agosto si apre con un'estate luminosa, la mattina si presenta serena con temperature in rapida crescita, l'aria asciutta e

0: Crash Adams, questa era New Art. Beh, un po' di notizie invece dalla Valle d'Aosta. Ovviamente gli occhi sono ancora un po' puntati su...
1: Era Crash Adams, dicevamo, con tutte le notizie che ci sono in questo momento sui quotidiani valdostani. Noi siamo molto monotematici, oggi ovviamente Fuar de Te, però ecco, la più sicuramente attenzionata riguarda Pompei, riguarda il rogo che si è sviluppato nella giornata di ieri. Davvero impressionanti le immagini che sono circolate online, anche perché il rogo ha interessato una catasta di legna. Non c'è stato nessun ferito, è probabile che sia stata un'autocombustione del cippato, e quindi questo è a quanto pare l'inizio di questo incendio che è divampato, insomma, nella serata di ieri. Adesso sono state domate ed è tutto sotto controllo, da quello che riporta Aosta Sera. Le fiamme hanno interessato un'area industriale che ospita, tra le varie attività, una filiale di FedEx, la B&B, società che si occupa, non è un B&B nel senso di turistico, una società che si occupa di distribuzione di bevande, una falegnameria e appunto un'azienda che produce cippato nella zona compresa, diciamo, tra l'autostrada e la Dora Baltea. Questo era un po' il luogo, insomma. Quindi cipato, ovviamente, si tratta di un legno ridotto in scaglio, frammenti uniformi, molto piccolo, no? una biomassa che viene usata di solito per il riscaldamento. Pare si tratti di autocombustione, questo è stato almeno, questo riportano i quotidiani ad oggi.

Piace spaziare tra generi diversi, in questo caso era naturalmente il reggae. Siamo tornati al 78 per risentire Bob Marley e uno dei suoi grandi classici, Jammin'.

0: ancora uno sguardo sui quotidiani, sulle notizie. Siamo in diretta dalla Foire de Thé, parliamo un po' di tutto naturalmente, di quello che ci sta intorno. Beh, c'è questo articolo interessante oggi che parla anche della crisi idrica, del fatto che è stato perso il 20% in Valle d'Aosta della disponibilità d'acqua e del fatto che nonostante alcune precipitazioni ieri un po' piovuto, a un certo punto non c'è stato un miglioramento, anzi l'approvvigionamento di acqua potabile resta comunque al momento sotto controllo secondo gli ultimi dati dell'osservatorio per gli utilizzi idrici. Però insomma, secondo anche altri monitoraggi, sappiamo che negli ultimi 6 mesi la disponibilità di risorsa idrica complessiva in Valle d'Aosta è diminuita del 20% rispetto ai valori di riferimento. Questo viene confermato anche dalla portata della Dora Baltea, che è inferiore alla media stagionale e che quindi insomma in maniera molto chiara ci fa capire di essere ancora in sofferenza nonostante la stagione di fusione dei ghiacciai, ricordiamo, perché questo è un momento in cui appunto questa cosa, che già di per sé è molto negativa, dovrebbe quantomeno portare a un dato positivo sulla portata dei fiumi e della Dora in particolare. Preoccupano anche le riserve accumulate nei grandi invasi, il livello di riempimento complessivo dei bacini è attualmente fermo al 45%, che è inferiore di 35 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Io adesso, piccola nota a margine, sono stato alla diga di Place Moulin poche settimane fa, probabilmente è tutto voluto, tutto controllato, non lo so, non l'ho mai vista così svuotata, così bassa come livello. Non so, ripeto, se è collegato al discorso siccità oppure se è una scelta dettata da altre cose che non conosciamo. In ogni caso ha fatto parecchia impressione. Sentiamo gli spot.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi, connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issaul, con il patrocinio del comune di Gressan. 4 serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine, campioni pizzaioli direttamente da Napoli, musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la Pecora Nera, domenica balli latinoamericani. 4 serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Belle.

Italia Radio in diretta dall'Arco d'Augusto per seguire la Foire d'été, anche per dare un'occhiata ovviamente a tutto il resto delle notizie che ci sono sui quotidiani valdostani e non. Per esempio sulla Valle d'Aosta vedo, visto che il cibo è anche uno dei protagonisti di questo bellissimo evento in cui siamo parte attiva, che è stato approvato il nuovo regolamento, il nuovo disciplinare di produzione del Valle d'Aosta, l'Ardarna DOP, cioè il nome, questo è tecnico, il Lardo d'Arna, per farla molto breve. Si sono insomma messi d'accordo un po' tutte le parti, quindi produttori, associazioni locali e nazionali, istituzioni, e hanno aggiornato finalmente questa normativa, questa disciplinare di produzione che era molto attesa dal settore e che quindi di fatto verrà inaugurata un po' con la festa tradizionale di Arna, che è sempre fine agosto, dal 27 al 30, quindi è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 luglio e adesso ci va il mese classico di tempo perché entra in vigore. Le modifiche cosa dicono? Consentono di aggiornare alcune normative per adeguare insomma la produzione alle esigenze delle imprese e anche alla normativa unionale, mantenendo i requisiti della DOP. Tra gli interventi, per esempio, c'è una serie di cose che riguardano l'organizzazione delle lavorazioni senza alterare le caratteristiche del prodotto, il rafforzamento della tracciabilità, della trasparenza lungo la filiera e l'aggiornamento sulle norme di etichettatura e presentazione. Sembrano tutte cose molto tecniche viste da fuori, ma insomma, vista l'importanza, il peso che viene data, la rilevanza alla notizia, immaginiamo che per il settore fosse davvero qualcosa di atteso ed importantissimo.

0: un classico ormai, anche se di fatto il disco è uscito pochi anni fa, però sono due nomi importanti, c'è sicuramente Brandi Carlile ma anche Elton John in questa canzone che abbiamo ascoltato. Dal centro, dal cuore pulsante della Foire de Thé, abbiamo la vista proprio sulla via centrale di Aosta. Sai che io sono uno di quegli aostani che non ha mai imparato la successione delle vie pedonali del centro di Aosta, cioè via Aubert, via dei Tilliers. Io ancora su, posso dire, ancora su questo ho dei grandi dubbi, delle grandi difficoltà, ho due cruci, non so mai quanti giorni abbiano i mesi, 30 o 31, sempre grandi difficoltà, non ho mai imparato la filastrocca, e anche sulla successione delle vie. Sai cosa faccio? Mettevo le news, approfitto per farmi un po' una cultura, intanto mi faccio un giro anche in centro per la foire.
1: Sono le 12:03. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Notte di tensione a Ceuta, dove un migrante è rimasto ferito da una coltellata al costato sferrata da un connazionale al culmine di una lite. Diverse decine di migranti accampati all'esterno del centro di permanenza temporanea ormai completo hanno tentato di entrare con la forza. Sale il bilancio dei migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta, 67 corpi recuperati. Il premier spagnolo Sanchez intanto ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere seria preoccupazione riguardo alla recente reazione che alcuni governi europei hanno mostrato. Sanchez sollecita la convocazione di una riunione urgente dei ministri degli interni dei 27 paesi membri per riaffermare che la sicurezza dei confini esterni è responsabilità condivisa di tutti gli stati membri.
1: Guerra Stati Uniti-Iran. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha annunciato che l'Iran ha vinto la guerra. Un alto funzionario della sicurezza di Teheran ha dichiarato di aver preparato un piano per rispondere ad una possibile follia americana. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto che coinvolge tutta la regione e ha avvertito che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. Secondo fonti del Wall Street Journal, Trump avrebbe ordinato un nuovo pesante attacco per questo fine settimana.
2: In Italia, per la cronaca, un musicista di 55 anni di origini siciliane è morto in una stanza di un albergo al centro di Perugia, mentre l'accompagna in gravi condizioni in seguito a una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Questa è l'ipotesi sulla quale si concentrano i carabinieri che indagano sull'incidente. La camera si trova non lontana da un locale con la caldaia e gli accertamenti mirano a capire se il gas abbia avuto origine da qui. La coppia si trovava a Perugia per un concerto con un gruppo di una quarantina di elementi. L'allarme è scattato quando gli altri componenti non li hanno visti arrivare per esibirsi.
1: Prosegue lo sciame sismico in corso da ieri ai Campi Flegrei. Dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, i sismografi hanno rilevato circa 129 scosse nell'area del bradisismo, quasi tutte di lieve intensità. La scossa più forte, di magnitudo 3.1, si è verificata alle 5.47 ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione nei comuni di Pozzuoli e Bacoli e in diversi quartieri napoletani. Nella notte i vigili del fuoco hanno salvato un uomo di 80 anni poiché le scale del fabbricato sono gravemente lesionate. Resta chiuso il porto di Pozzuoli.
2: Un violento temporale accompagnato da intense precipitazioni ha causato ieri sera una colata detritica che ha colpito Biathlon Arena, sede delle gare dei Giochi Olimpici Milano Cortina. Fango, massi e tronchi d'albero hanno invaso il piazzale e le zone circostanti l'impianto. In alcuni punti i detriti hanno raggiunto un'altezza di 2 o 3 metri, ha detto il presidente dell'arena. Ruspe in azione per liberare la strada provinciale.
1: Voltiamo pagina. In 10 anni l'Italia ha perso più di un terzo degli sportelli bancari. Tra il 2015 e il 2025 la rete è scesa da 30.258 a circa 19.140 filiali, oltre 11.000 presidi in meno. Da un'analisi CNA emerge che nel 2015 risiedevano in comuni privi di sportello circa 2,26 milioni di persone, il 3,8% della popolazione italiana. Nel 2025 il numero è salito a 4,84 milioni. Il numero dei comuni senza banca è dunque cresciuto sensibilmente. Oggi quasi il 44% dei comuni italiani non dispone di una filiale.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

diretta dal cuore della Foire de Thé, 12 e 13 minuti in questo leggermente caldo, ma noi qua siamo da Dio, devo dire, sul tier track sabato del primo di agosto. Andiamo, dopo aver sentito la splendida Again Post.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Let me tell you the story of that guy. First you loved

Ieri nel mio classico momento di sfogo per il traffico ho fatto tutta un'invettiva sui semafori, sul fatto che abbiamo reso smart tutte le tecnologie possibili e immaginabili, pure gli spazzolini da denti, giuro, ci sono gli spazzolini fatti con l'AI. I semafori ancora no. Bene, a queste tecnologie che stiamo rendendo sempre più smart, oltre agli spazzolini, aggiungiamoci gli anelli, perché adesso a quanto pare sono in grande crescita gli smart ring, che sarebbero degli orologi, ma anziché essere messi al polso, quindi avere le dimensioni di un orologio classico, sono degli anelli con un piccolo schermo, dei mini orologi che ti metti al dito. Secondo le analisi di Fortune Business Insights, il mercato globale degli smart ring passerà da un valore di 416.000 416 milioni di dollari nel 2025 a 519 milioni di dollari entro la fine dell'anno in corso. Io ti giuro, io già non vedo i quadranti degli orologi, cioè figuriamoci una roba minuscola che ti metti praticamente all'indice, come si fa?

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuori sede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare?
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorada, mica chips da 130 grammi a 99 centesimi. E la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazza.

0: ripartono i lavori nel cantiere della variante alla statale 27 del Gran San Bernardo tra Etrulo e Saint-Ouen. Dopo la sospensione temporanea scattata a seguito dell'ispezione dello scorso 16 luglio, ANAS ha comunicato in questi giorni la revoca del provvedimento. Le lavorazioni sono riprese su tutti i fronti dopo il ripristino delle regolari condizioni di sicurezza a seguito di un'operazione di accertamento disposta dal questore di Aosta Angela Cannavale e coordinata dalla DIA, Direzione Investigativa Antimafia di Torino, che ha visto l'impiego di 101 uomini tra forze dell'ordine e ispettorato del lavoro. I controlli hanno portato all'identificazione di 78 operai e alla verifica di 101 mezzi di 32 ditte appaltatrici, con l'obiettivo di accertare il rispetto delle norme ambientali, di sicurezza e la regolarità dei contratti per prevenire infiltrazioni mafiose. Controlli normali e fondamentali allo stesso tempo per cantieri di simile portata, presidiati dal protocollo di legalità siglato nel 2024. L'infrastruttura da 145 milioni di euro, guidata da un commissario straordinario, prevede 4 km di tracciato per liberare i centri abitati dal traffico. Una storia complessa per questo cantiere, iniziata nel 2008 e bloccata a lungo da contenziosi e fallimenti prima del riavvio nel 2023.
1: Ed ora parliamo di siccità e alpeggi. In Valle d'Aosta sta aprendo nuove criticità proprio negli alpeggi, dove la riduzione dei foraggi e il calo delle sorgenti stanno mettendo in difficoltà molte aziende zootecniche. In diverse zone la disponibilità d'acqua non è più sufficiente a sostenere le mandrie per tutta la stagione e gli allevatori sono costretti ad anticipare la demonticazione di oltre 10 giorni rispetto alla media degli ultimi anni. E secondo le prime stime la produzione lattiera potrebbe diminuire fino al 30%, con effetti diretti sulla trasformazione in quota e sulla tenuta economica delle attività montane. La regione mantiene attivo il monitoraggio e sta valutando interventi di supporto per garantire continuità alle aziende in un'estate che conferma la vulnerabilità degli alpeggi ai cambiamenti climatici.
2: La navetta Parkour Plus Moulin sarà attiva tutti i giorni dal lunedì prossimo 3 agosto a martedì 25 agosto. La navetta che collega il lago Lexer alla diga di Plus Moulin a Biona sarà attiva tutti i giorni. Il servizio con mezzi da 30 posti sarà operativo nella fascia oraria tra le 9 e le 12 e nel pomeriggio dalle 14 alle 18. Le corse passeranno ogni mezz'ora nel periodo di picco di Ferragosto dal 13 al 17 e ogni ora negli altri giorni. Non è necessario alla prenotazione, si sale secondo la disponibilità dei posti ed è consentito l'accesso anche agli animali domestici. L'iniziativa, promossa dal progetto Interreg Alcotra, punta a limitare il traffico privato per tutelare l'ambiente montano.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

Music Box. Dal Franco Provenzale e dal Franco Antois sono oggi considerati in pericolo di estinzione per mancanza di trasmissione tra le generazioni e di parlanti sufficienti. La piattaforma è stata sviluppata in 2 anni da un gruppo di lavoro che ha riunito servizi culturali cantonali, specialisti e patoisan, con il sostegno dell'Ufficio Federale della Cultura. Si articola in 3 sezioni, una dedicata alla sensibilizzazione, con centinaia di risorse spesso inedite, come testi, archivi audio, documenti audiovisivi, raccolti in collaborazione con istituzioni come gli archivi dello Stato del Vallese e la Mediatek Valle Martigny. Una seconda sezione offre un dispositivo di e-learning con esercizi in 11 moduli tematici per ciascun patois. La terza mette in luce gli usi attuali, segnalando eventi, pubblicazioni e progetti artistici delle comunità parlanti. Questa iniziativa svizzera si affianca a uno strumento analogo già attivo da oltre 10 anni in Valle d'Aosta, il portale patuavda.org, gestito dallo sportello linguistico Lognalei della regione autonoma Valle d'Aosta dal 2011. Anche qui l'obiettivo è la valorizzazione del franco provenzale, con un dizionario audio multilingue che distingue le 41 varianti locali della lingua, materiali didattici e un repertorio di testi letterari e popolari. Negli ultimi mesi il portale si è arricchito. Nell'estate 2024 sono stati aggiunti oltre 1200 lemmi dall'Atlante dei patois valdostani, frutto di ricerche avviate negli anni 70. A luglio 2025 è nata L'Odio en patois, una sezione per principianti con 10 lezioni mensili sulla vita quotidiana. E in ottobre, in collaborazione con la RAI Valle d'Aosta, è stata lanciata L'Arcion di Meaux, una rubrica dedicata ai termini più rari e preziosi del franco provenzale e valdostano.

Le news quindi della Valle d'Aosta con un interessante approfondimento finale sul franco-provenzale, sul dizionario franco-provenzale, sempre all'insegna della tradizione, la nostra diretta fiume di oggi, che è iniziata intorno alle 10 e che andrà avanti fino a questa sera, così come la Foire de Thé, la 57esima Foire de Thé, che si concluderà diciamo alle 20:30 di oggi per quanto riguarda la giornata odierna. Ricordiamo che poi gli eventi collaterali legati all'artigianato di tradizione proseguiranno per tutto il mese di agosto. C'è un bel sito fatto molto bene che si chiama lassentour.it, che ha una sezione naturalmente dedicata, oltre alla sua, come dire, gemella invernale, a quella estiva che adesso è proprio in primo piano se cliccate sulla home. Noi andiamo ad ascoltare adesso un disco invece che univa Articolo 31, Rocco Hunt e Fabri Fibra, si chiamava Peyote.

0: Toyota. Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

Live ancora da Piazza Arco d'Augusto, Top Italia Radio, che vi racconta la 57esima Foire d'Été, evento che cresce anno dopo anno e che ha come obiettivo, oltre a quello di valorizzare l'artigianato di tradizione, quello di farlo dialogare con altre arti, con altre forme di espressione della bellezza, perché alla fine di questo stiamo parlando. Guardando invece al resto delle notizie, alle cose di cui si sta parlando in questo momento, sfruttiamo anche il fatto, insomma, di essere in diretta, di vedere quali sono le principali questioni dei principali quotidiani italiane, beh, insomma, si parla ancora moltissimo delle questioni legate a Schengen, alla Spagna, spero di pronunciarlo bene, visiti della Spagna, che insomma ci riguarda il luogo all'interno dell'area Schengen, un patto che è stato momentaneamente, da quello che si è capito, messo in sospensione per un mese. Questo è il termine che l'Italia ha scelto per tutelarsi rispetto a questa emergenza. E poi c'è un tema legato alla siccità, ne abbiamo parlato in riferimento alla Valle d'Aosta. Se usciamo dalla stessa, scopriamo che anche in alcuni tra Piemonte e Lombardia si sta facendo ricorso alle autobotti, perché il fiume Po sarebbe al minimo storico. Le regioni stanno chiedendo allo Stato di intervenire, ci sono ordinanze e rifornimenti grazie alla Protezione Civile, e dice Gabusi, che appunto fa capo proprio, è un assessore insomma della regione Piemonte che si occupa di questo, delega anche i trasporti tra le varie cose, dice: se non piove è solo l'inizio. Pensate a Cremona, andando in Lombardia, il livello del fiume è di 8 metri e mezzo sotto lo zero idrotermico.

0: sono le 13 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Notte di tensioni a Ceuta, dove un migrante è rimasto ferito da una coltellata al costato sferrata da una connazionale al culmine di una lite. Diverse decine di migranti accampati all'esterno del centro di permanenza temporanea ormai completo hanno tentato di entrare con la forza. Sale intanto il bilancio dei migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta, 67 corpi recuperati finora.
2: Intanto il premier spagnolo Sanchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere seria preoccupazione riguardo alla recente reazione che alcuni governi europei hanno mostrato. Sanchez sollecita la convocazione di una riunione urgente dei ministri degli interni dei 27 paesi membri per riaffermare che la sicurezza dei confini esterni è responsabilità condivisa di tutti gli stati membri.
3: In Italia, per la cronaca, prosegue lo sciame sismico in corso da ieri ai Campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni. I sismografi hanno rilevato circa 129 terremoti nell'area del bradisismo, quasi tutti di lieve intensità. La scossa più forte di magnitudo 3.1 si è verificata alle 5.47 di stamattina ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione nei comuni di Pozzuoli e Bacoli e in diversi quartieri napoletani. Nella notte i vigili del fuoco hanno salvato un uomo di 80 anni poiché le scale del fabbricato sono gravemente lesionate. Resta chiuso il porto di Pozzuoli.
2: Sono tre i corpi estratti dalle macerie della palazzina crollata a Messina. Dopo quello dell'imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa Leone, i vigili del fuoco hanno estratto un terzo corpo non ancora identificato. Prosegue intanto la ricerca di altri tre dispersi tra le macerie. I tre feriti accertati, di cui uno in codice rosso, sono stati portati invece al Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina, dove è scattato il piano di emergenza interno e dove sono stati richiamati medici da altri ospedali. Sono circa 70 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di ricerca e soccorso.
3: La quarta ondata di caldo estremo africano insiste senza tregua sull'Italia, resa ancora più insostenibile dall'AFA che, avvertono i meteorologi, renderà il caldo insopportabile almeno fino all'8-10 agosto. Aumenteranno anche i temporali di calore su Alpi e Prealpi, oggi 19 città con bollino rosso. Sono previsti per esempio 41 gradi a Terni, 40 a Ferrara, Mantova, Modena e Parma. Aumenterà l'umidità e farà più caldo di notte, con temperature sopra i 25 gradi. Gli indici mettono in luce un livello di estremo pericolo legato all'umidità e intanto la siccità minaccia l'agricoltura.
2: Lo sport, grande esordio degli azzurri del nuoto agli europei di Parigi, la prima medaglia ad arrivare è un oro nella gara mista a squadre di tuffi che apre le danze di tutta la rassegna continentale. Sul secondo gradino del podio sale la Russia che gareggia sotto il nome di Atleti Neutrali B e tiene testa agli azzurri per tutta la prova. Terza si piazza invece l'Ucraina. In serata poi a gioire Filippo Pelati che conquista l'argento nel solo tecnico del nuoto artistico dietro alla stella britannica Tomlin. Azzurri in cima al medagliere almeno per la prima notte.
3: E con questo è tutto, a più tardi.

Damiano David, ovvero il leader, ancora non lo si sa se tornerà a esserlo, perché è un po' tutto ancora a prova di spoiler, dei Maneskin, con questa Next Summer, che fa parte un po' del suo progetto da solista, che negli ultimi anni lo ha portato su questi lidi anche di genere musicale vagamente diverso, un po' più soft, un po' più acustico, un po' più romantico anche rispetto a quello dei Maneskin. Proseguendo invece nella nostra diretta alle 13.25, vedo che anche la rassegna stampa inizia a esserci, cioè a essere piuttosto corposa sulla 57esima Foire d'été, in cui vi stiamo insomma in qualche modo portando anche noi. C'è una temperatura molto elevata, questo viene considerato anche in apertura del pezzo di Aosta Sera che è uscito pochi minuti fa e che si occupa appunto di questo. Nonostante la temperatura molto elevata e l'atmosfera insomma che è cambiata un po', non è cambiato lo spirito, l'atmosfera è cambiata in positivo, perché quest'anno ci sono state delle novità importanti. La temperatura, ecco, potessimo abbassare il condizionatore vagamente, sarebbe, ecco, proprio la ciliegina sulla torta. Ricordiamo che chiudere alle 10 di sera ricorda insomma qualcuno che è stato intervistato, con la gente in giro a cena, la via imballata, sarebbe impegnativo, quindi c'è qualche criticità che viene esposta, però nonostante questo si tratta comunque di un dono, ricordo ancora questo agricoltore, un dono per chi ha la passione del legno. È davvero sempre molto bello poter esporre all'interno di una realtà come questa, che ovviamente crescendo anno dopo anno deve prendere la tara a se stessa e alle dimensioni che sta raggiungendo, fa parte un po' del percorso di crescita di qualunque evento, però è molto bello e molto riuscito. Ad oggi sono le 13.26, noi proseguiamo con Jonas Blue.

0: Molto bene, molto bene. Anche questa Younger di HRVY insieme ai Jonas Blue. Ma io stavo leggendo questa notizia che arriva invece dal Regno Unito. Vedi, ogni tanto arrivano anche notizie che ci smentiscono nel nostro crederci gli unici che tassano qualunque tipo di cosa legata agli autoveicoli. Nel Regno Unito dal 2028, se guidi un'auto elettrica, pagherai una tassa sui chilometri che percorri ogni anno. È una tassa che si chiama IVED, scatterà dal 1 aprile 2028 e obbligherà chi guida auto elettriche a pagare 3 centesimi per ogni miglio percorso, per compensare il futuro calo delle accise. Questa è un po' l'idea. Pensate, per farvi capire, se fai 10.000 km all'anno pagherai 200 euro all'anno di IVED. Si pagherà in aggiunta alla normale road tax, che è una specie di bollo che hanno anche in Regno Unito, e riguarderà appunto le auto elettriche ma anche le auto ibride, sebbene queste ultime pagheranno la metà rispetto a quelle elettriche, ovvero un centesimo e mezzo al miglio. Saranno invece esenti per ora i furgoni, gli autobus e i camion elettrici, quindi veicoli prettamente lavorativi. E la domanda è: ma tu come fai a sapere quanti chilometri fa una persona? Beh, quando rinnovi la road tax devi dichiarare quanti chilometri pensi di fare nell'anno, quindi paghi in anticipo oppure a rate, però alla fine dell'anno fanno comunque il conguaglio confrontando i chilometri reali. Io non so bene quale sia la strategia, visto che un po' tutti sono impegnati, sembra, no, verso il green, l'elettrico, ammesso che sia la soluzione, su questo ci sono pareri discordanti. Tassare i chilometri percorsi solo dalle auto elettriche, francamente faccio un po' fatica a comprenderlo, ma il Regno Unito, devo dire, negli ultimi anni faccio fatica a capire quasi tutte le decisioni che hanno preso. Sentiamo gli spot.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Mantova, che ospita la Personale di Marco Palmieri. L'artista presenta un lavoro site-specific ispirato all'eccezionalità del contesto storico-artistico di Palazzo Te e in particolare del Cortile d'Onore. La serie è parte della ricerca artistica di Palmieri condotta attraverso differenti media. Il disegno, l'acquarello, la costruzione di piccoli modelli e la fotografia, che sintetizza le differenti nature della sua pratica artistica. Un palcoscenico metafisico fatto di quinte, con una fuga prospettica centrale in cui diversi volumi architettonici colorati occupano la scena come presenze enigmatiche. Marco Palmieri, 5 quinte, omaggio a Palazzo Te fino al 13 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra fotografica, multimediale e di capolavori sartoriali che fanno rivivere una stagione di esplosione di idee, nomi, marchi, creatività e industria, un big bang dell'immaginario della moda che riverbera ancora oggi il suo successo, il fascino, la magia delle sue forme. Il percorso espositivo immerge i visitatori dentro 150 fotografie d'epoca, 5 postazioni video con filmati fino ad oggi non disponibili al pubblico, oggetti, documenti, tessuti e 27 abiti originali e nella maggior parte inediti, creati da nomi leggendari come Valentino, Lagerfeld, sorelle Fontana, Simonetta Visconti, Fernanda Gattinoni, Renato Balestra, Laura Biagiotti e molti altri. Moda in luce 1955-75, Roma, fra glamour e innovazione industriale presso la centrale Montemartini. E ora a Firenze per un tuffo negli anni 20 attraverso un'esposizione che importa al centro dell'attenzione il ruolo della città nella diffusione dell'Art Deco in Italia e in Europa. Ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi teatrali. La mostra propone una visione ampia e non limitata al contesto locale del Deco fiorentino, evidenziandone l'importanza a livello nazionale e internazionale. Un percorso immersivo che restituisce il fascino di un'epoca capace di influenzare profondamente l'identità moderna della città. Firenze Deco fino al 25 agosto a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola. Ogni oggetto custodisce una storia, ci ha visti amare, piangere, stringerci a qualcuno, restare soli. Gli oggetti che ci sono appartenuti sanno chi siamo stati o chi siamo e se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Forse per questo a volte ce ne sbarazziamo, ma c'è un Signore capace di ascoltarli, di sentire nella loro voce il concerto del mondo. È Lui il protagonista di questo romanzo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Top Italia Radio.
3: È molto bella questa cosa di fare la diretta il sabato, perché vengo a conoscenza anche di spazi che conoscevo poco, che conoscevo meno, per esempio questo che abbiamo appena sentito sulla cucina. A proposito di spazi, noi abbiamo la fortuna di averne uno davvero privilegiato, con vista sulla via pedonale di Aosta, direttamente da piazza Arco d'Augusto. Si sta svolgendo intorno a noi la 57esima Foire de Thé. Tra qualche minuto lascerò il testimone a un'altra voce che conoscete molto bene all'interno del nostro gruppo Radio VDA Network. Non vi spoilerò ancora troppo, tra l'altro, ecco, questo sì, ricordiamo, ogni tanto arrivano dei messaggi di ascoltatori che ci chiedono: ma in digitale dove siete, dove vi troviamo? È molto semplice, cercate sui vari store l'applicazione che si chiama proprio Radio VDA Network. All'interno di questa trovate non una ma quattro radio, tutte e quattro le radio del nostro gruppo che sono incluse, quindi la nostra, Radio Reporter, Radio 101 Valle d'Aosta e Radio Club.

0: Un altro argomento di quelli che stanno facendo molto molto discutere in questa fase sono le nuove banconote, no? I nuovi euro, beh, insomma un tema, un grande tema. Sulle nuove banconote, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero arrivare, si era detto due giorni fa, anche le figure legate alla natura, per esempio uccelli, fiumi, e ci sarebbe appunto una svolta green, ci potrebbe essere una svolta green. In realtà sono 10 le proposte in gara per le nuove banconote che verranno emesse dalla BCE, tra queste ci sono anche queste, ma naturalmente non solo, c'è Leonardo da Vinci, ci sono dei grandi personaggi della storia europea che erano rimasti un po' fuori da, insomma, chiaramente non è che sono infinite le banconote, non è che li puoi mettere tutti, però la scelta era stata un po' questa. C'è Beethoven, e ci sono appunto delle figure naturali, riconosco, mi pare un airone, ora devo cercare di capire esattamente di quale uccello stiamo parlando, perché poi sicuramente avrà un valore simbolico che mi sfugge. Insomma, tutto questo verrà deciso prossimamente e vediamo quali vinceranno, quali trionferanno. C'è anche proprio un restyling della grafica della banconota, no? Perché questo è un altro tema, insomma, oggi guardiamo gli euro, sembrano tutto sommato delle banconote a cui siamo molto abituati, ma che iniziano un po' a invecchiare, soprattutto se le confronti con i lavori nuovi che stanno circolando e che sono appunto queste 10 proposte fatte da designer, naturalmente i top assoluti, immagino, insomma, a livello europeo.
1: Amore, dove sei?
2: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
1: Ma è domenica? Sono aperti?
2: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
1: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
2: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
1: Sei un mito! Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
3: CIDAC!
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Martedì 4 agosto Milano e tutta l'Italia si riuniranno per l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggendario difensore del Milan e della nazionale italiana, scomparso venerdì 31 luglio all'età di 66 anni. I funerali si terranno alle 11 presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La cerimonia sarà aperta al pubblico fino al raggiungimento della capienza massima consentita. Il Milan, l'unica squadra della vita di Baresi, seguirà l'esequie a distanza, trovandosi aperta per la tournée estiva, proclamato il lutto cittadino dalla sindaco Sala. Di fronte alle profonde divisioni generate e alle preoccupazioni sollevate da più parti, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato ufficialmente il ritiro della proposta relativa al FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi mondiali, con l'apertura a investitori privati. Nella nota ufficiale diffusa per comunicare lo stop è stato sottolineato che l'obiettivo primario dell'organizzazione resta quello di unire e migliorare il movimento calcistico globale, rendendo insostenibile proseguire con un progetto divisivo. Il Napoli si prepara a vivere il momento culminante delle celebrazioni per il proprio centenario, anche se con la preoccupazione per il recente terremoto che ha causato 21 feriti. Il fischio d'inizio ideale della serata è fissato per le 19:26 esatte per ricordare l'anno di nascita nel 1926. I rintocchi delle campane di 100 chiese cittadine daranno il via ufficiale al grande corteo che partirà da Piazza Carità. La serata vedrà la partecipazione straordinaria di una lunghissima lista di leggende del club, dalle vecchie glorie storiche come Crolla, Lemao, Careca e Amsic fino a Bruscolotti e Improta, per poi mescolarsi con il presente della squadra, attese circa 50.000 persone. Il tennis stop nei quarti di finale a Washington per Lorenzo Musetti nel torneo che ha segnato il suo rientro nel circuito dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Il cararino è stato battuto dallo spagnolo Rafael Jodar con il punteggio di 1-6, 6-1, 6-4 in 2 ore di gioco. Anche Elisabetta Cocciaretto si ferma ai quarti di finale, battuta in rimonta da Naomi Osaka. 4-6, 6-4, 6-3 il punteggio finale in 2 ore e 16 minuti. Grande esordio invece degli maglie azzurre del nuoto agli europei di Parigi, la prima medaglia ad arrivare è un oro nella gara mista a squadre di tuffi che apre le danze di tutta la rassegna continentale. Sul secondo gradino del podio sale la Russia che gareggia sotto il nome di Atleti Neutrali B e tiene testa agli azzurri per tutta la prova. Terza si piazza invece l'Ucraina. In serata poi a gioire Filippo Pelati che conquista l'argento nel solo tecnico del nuoto artistico dietro alla stella britannica Tomlin. Azzurri in cima al medagliere almeno per la prima notte. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Già partita l'intro, la ascoltiamo questa Work It Out di Joe Jonas, DNC, dalla Foire d'Été.

qualche istante prima di salutarci, sono quasi le 14, mancano 4 minuti, tempo di sentire questa Chemical di Post Malone su Top Italia Radio in diretta dalla Fuori di Te.

0: Molto bene, molto bene. Allora, dobbiamo assolutamente andare verso la conclusione, perché sono quasi le 14, quasi le 14. Noi stiamo trasmettendo ancora in diretta da Piazza Arcodo Augusto. Abbiamo sentito un bel brano, uno dei tanti belli fatti da Post Malone negli ultimi anni. E beh, insomma, i dettagli finali dobbiamo darli, però, perché abbiamo parlato di uno degli appuntamenti della Foire d'Été, che è Halls Off, che è, diciamo così, un fuori fiera, un fuori salone. Ci sono altre cose interessanti di cui è giusto parlare in chiusura. Tutto questo, in ogni caso, lo ritrovate sul sito lacentour.it, è scritto naturalmente alla francese, che ricorda appunto quali sono gli altri appuntamenti in giro per il territorio valdostano legati all'artigianato di tradizione. Basta andare proprio sulla sezione l'estate e si apre tutta una parte legata alle cose che ci sono state, tipo la mostra concorso, la 73esima che abbiamo raccontato, il Foire Festival che si è concluso a fine luglio e adesso l'atelier des métiers che va avanti fino ancora a domani. Quindi avete ancora un giorno, oggi e domani, per poter visitare lo spazio espositivo dedicato a chi ha avviato un'impresa artigiana ed è pronto a condividere il frutto del suo lavoro. Per quanto riguarda la Foire d'Été, oggi sostanzialmente il giorno clou, e poi invece ci sono due cose interessanti, una ve l'ho citata, che è Halls Off, evento che affianca in modo parallelo e insomma complementare anche la tradizionale Foire d'Été, facendola dialogare con altri mondi, e poi c'è Tornitori Senza Confini, che si svolge anche in questo caso in Piazza Chanou, e anche qui ancora oggi e domani con tanti eventi legati a dimostrazioni dal vivo e tutta una serie di cose su quest'arte che magari non è così conosciuta ma che è fondamentale per la produzione delle opere d'arte che vediamo nel centro storico. Con questo per oggi da Riccardo è davvero tutto, vi lascio con le news e al resto della diretta che prosegue qui su Top Italia Radio durante tutta la giornata.
1: Sono le 14 e un minuto. Attenzione!

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Dopo due giorni con una quantità di ingressi irregolari senza precedenti, a Ceuta, exclave spagnola che si trova geograficamente in Marocco, la normalità sta tornando lentamente. Stando ai numeri ufficiali diffusi dalle autorità di Madrid, a ieri sera erano 48.300 le persone migranti rientrate volontariamente in territorio marocchino. Non c'è una stima definitiva su quanti fossero stati gli ingressi da giovedì in avanti, ma le stime oscillavano tra i 50.000 e i 60.000. Le vittime rinvenute finora, morte mentre tentavano di entrare a nuoto a Ceuta, sono 67.
1: Le immagini arrivate da Ceuta hanno dimostrato ancora una volta quanto sia urgente una risposta europea all'immigrazione clandestina. Così la premier Giorgia Meloni sui social, spiegando che per questo l'Italia ha promosso insieme alla Danimarca la lettera sottoscritta da 22 stati membri dell'Unione Europea. La linea che l'Italia sostiene da tempo è oggi condivisa da un numero sempre maggiore di nazioni europee, continua Meloni. La difesa delle frontiere estere dell'Unione non è l'interesse di una singola nazione, è una responsabilità comune dell'Europa.
2: Sono tre i corpi estratti dalle macerie della palazzina crollata a Messina. Dopo quello dell'imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa, i vigili del fuoco hanno estratto un terzo corpo non ancora identificato. Prosegue intanto la ricerca di altri tre dispersi tra le macerie. I tre feriti accertati, di cui uno in codice rosso, sono stati portati al Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina. Altri feriti sarebbero stati portati in diversi ospedali della città, ma non sarebbero in pericolo di vita.
1: Violenze nei confronti dei figli piccoli. Una mamma 34enne catanese è stata arrestata dai carabinieri di Ognina per maltrattamenti contro familiari o conviventi. L'intervento è scattato in un'abitazione in mattinata dove era stata segnalata un'aggressione ai danni di una bambina. Giunti sul posto, i carabinieri hanno raccolto nell'immediatezza le testimonianze dei condomini che avevano assistito ai fatti e documentato con il proprio telefono cellulare l'aggressione.
2: Ancora temperature roventi con la quarta ondata di calore dell'estate 2026 che continua ad assediare l'Italia. Da oggi a lunedì si registra una vera escalation del numero delle città da bollino rosso, oggi 19 e lunedì 25. A Cremona il Po non è mai stato così basso, ha superato il record negativo del giugno 2022, quando il livello si era attestato a 8 metri e 58 centimetri sotto lo zero idrometrico, scendendo a meno 8,59. E la siccità minaccia l'agricoltura. Coldiretti lancia l'allarme per il riso lombardo. Con la mancanza d'acqua, il raccolto è a rischio.
1: A seguito delle forti polemiche e delle opposizioni da parte dell'UEFA e delle federazioni europee, la FIFA e il presidente Gianni Infantino hanno comunicato ufficialmente di ritirare la proposta di cedere una quota dei diritti commerciali dei mondiali a fondi di investimento privati. Successivamente è arrivata la nota UEFA sulla decisione. Questa è una vittoria per tutto il mondo del calcio.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

Sono le 14.06 e io prendo la parola dopo Riccardo che vi ha appena salutati. E io sono Federico Borluzzi, normalmente trasmetto da Radio Reporter, ma qui siamo tutti una grande famiglia. Oggi eccezionalmente sarò con voi fino alle ore 18 per trasmettere proprio qua da Top Italia Radio. Ma d'altronde lo sapete, siete collegati a Top Italia Radio, magari non conoscete la mia voce, e beh dai, magari in queste 4 ore riuscirete a conoscerla un po' meglio. Siamo qui per parlare di Foire de Thé, ma naturalmente ne ha parlato Riccardo in lungo e in largo, magari ne parlerò anch'io, se mi ripeterò beh mi perdonerete. Comunque ho appena fatto un giretto qua in centro, vi racconterò ciò che ho visto e poi cercherò di farvi ascoltare anche un po' di voci di persone che stanno visitando la fiera, o magari anche di qualche artista. Vi dico che ho anche già una mini intervista al volo fatta, realizzata durante il mio percorso, e poi qualche artista che mi ha promesso di passare per di qua, quindi più tardi avremo magari qualche artigiano, ma non solo, ci sono proprio artisti di vari ambiti, ma lo scopriremo più tardi. Adesso noi continuiamo un pochettino con la musica, tanto abbiamo tempo fino alle 18 per chiacchierare un po' e per parlare soprattutto di Foire de Thé.

Oggi 1 agosto 2026 e questa è l'edizione numero 57 della Foire d'été. È iniziata questa mattina alle ore 10, proseguirà fino alle ore 20:30 di oggi, interessando tutto il centro storico di Aosta. Ci troviamo qua con la nostra postazione, con il nostro truck in piazza Arco d'Augusto. Da qui vediamo la fine della via pedonale di via Sant'Anselmo e poi da lì ovviamente si procede verso Porta Pretoria, poi verso piazza Chanù e poi via per tutte le altre vie del centro. Devo dire che sì, c'è un po' di gente in giro nonostante questo caldo così opprimente. È chiaro che la Foire d'été non è la fiera di Sant'Orso, quella diciamo l'edizione classica, quella invernale, che raduna veramente migliaia e migliaia di visitatori. Qua ovviamente con il caldo e con la diciamo diversa strutturazione interna, non so come dire, insomma sono un po' meno gli artisti, il percorso un po' meno articolato, beh, ovviamente i visitatori non sono paragonabili a quelli che ci sono in inverno, ma comunque vedo che c'è tanta gente, molti coraggiosi che sfidano il caldo, non come noi che siamo qui col condizionatore all'interno del nostro truck, ma comunque si suda lo stesso. Allora, gli orari della Foire li abbiamo detti, noi fino alle 18 saremo qui, dopo di me arriveranno anche Emanuela ed Eugenio e loro proseguiranno fino alla fine, quindi vi divertiranno un po' con le battute di Eugenio, con le curiosità che vi racconterà Emanuela. Un po' di curiosità però vorrei raccontarvele anch'io, perché oggi non è solo il giorno della Foire d'été, oggi è anche il primo giorno di agosto, inizia un nuovo mese e io vorrei andare un pochettino anche a esplorare un po' di curiosità legate a questo mese, legate anche un po' alla data che stiamo vivendo, ma perché no? Lo faccio sempre su Radio Reporter, perché non lo posso fare anche su Top Italia Radio, ma direi di sì. Intanto però arriva Raf direttamente dall'ultimo festival di Sanremo con il brano che lui proprio ha portato in gara a questa edizione ormai pochi mesi fa.

che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issaulle, con il patrocinio del comune di Gressan. Quattro serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine, campioni pizzaioli direttamente da Napoli, musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la Pecora Nera, domenica balli latinoamericani. Quattro serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamaha.

Hello cantava questa canzone, e io direi anche hello al nuovo mese, il mese di agosto che inizia proprio oggi. E vi ho parlato prima di alcune curiosità che avrei voluto raccontarvi su questo mese. Possiamo iniziare per esempio con una cosa che forse non tutti sanno. Agosto, noi sappiamo che è l'ottavo mese per noi, no? Però originariamente lui si chiamava Sextilis. Perché? Perché una volta presso i romani l'anno iniziava a marzo, e quindi marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto. Agosto era il sesto mese, quindi Sextilis. Il nome venne poi cambiato in Augustus nell'8 avanti Cristo. Il senato romano decise di cambiare il nome del mese per onorare il primo imperatore romano, che era Ottaviano Augusto. Non so se tutti voi sapevate questa cosa. In ogni caso, è particolare, no? È interessante. È sempre legato ad Augusto è un po' il concetto del Ferragosto, perché originariamente si celebrava, diciamo, il cosiddetto riposo di Augusto, Ferie Augusti. Era un po' una festa che è stata istituita nel 18 avanti Cristo per celebrare la fine dei raccolti. Adesso non siamo ancora a Ferragosto, ma quasi, due settimane e poi ci siamo. Intanto noi festeggiamo, non facendo le classiche grigliate o scampagnate di Ferragosto, ma festeggiamo facendo cosa? Visitando la Foire de Thé, certo, nel centro di Aosta.

primo agosto 2026 non celebriamo soltanto la 57esima edizione della Foire de Thé, ma andiamo anche a festeggiare, a celebrare anche alcuni compleanni di personaggi celebri. Partiamo col 1819, proprio oggi nasceva Herman Melville, celebre scrittore statunitense, autore di Moby Dick, che molti di voi avranno letto, comunque molti di voi, anzi tutti dai, ne avranno sentito parlare. Poi andiamo un po' avanti, 1936, proprio oggi nasceva il grande rivoluzionario stilista francese Yves Saint Laurent, proprio oggi nel 36, quindi oggi avrebbe compiuto 90 anni. Oggi compie invece 84 anni Giancarlo Giannini, grande attore, iconico attore e doppiatore italiano, insomma è lungo e difficile citare tutti i film a cui ha partecipato, me ne vengono in mente almeno un paio della saga di James Bond, ma sarebbe riduttivo, quindi comunque un grande attore. Come attore anche Caspar Capparoni, nato oggi nel 1964, lui ha interpretato per esempio la versione italiana del commissario Rex, no? in anni recenti. E proseguiamo anche con il compleanno, beh insomma restiamo più o meno nel mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento. Antonella Mosetti, nata oggi nel 1975, non so se sarà così contenta se diciamo che lei oggi compie 51 anni, però comunque li porta molto bene, quindi direi che sì, dai, sicuramente sarà contenta. Dai, sarà contenta anche Loredana Bertè? Sì, dai, ce l'ascoltiamo, quindi sarà contentissima.

0: oggi, 1 agosto, è anche una data importante per il mondo dello sport, perché ci sono una serie di eventi proprio legati a questa data che ci piace ricordare oggi. Per esempio, nel 1926, oggi, l'industriale Giorgio Ascarelli fondava l'associazione Calcio Napoli, quindi la squadra di calcio del Napoli nasce proprio oggi nel 1926. 50 anni più tardi dobbiamo ricordare invece un episodio drammatico che poi per fortuna si è concluso diciamo in maniera abbastanza accettabile, se così si può dire. Insomma, il dramma subito da Niki Lauda durante il Gran Premio di Germania al Nürburgring, dove il pilota subì un terribile incidente in cui rischiò la vita tra le fiamme. Poi sappiamo, ne è uscito sfigurato sostanzialmente, però è tornato a correre quasi subito e poi insomma ha portato i segni di questo incidente nel corso degli anni. Per fortuna gli è andata ancora bene. E poi ricordiamo ancora una giornata incredibile avvenuta ormai 5 anni fa, esattamente oggi, nel 2021, la doppietta d'oro a Tokyo. Di cosa sto parlando? Sto parlando di una delle giornate più gloriose della storia dello sport italiano, perché alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma poi si sono svolte nel 2021 perché sappiamo che l'anno prima c'è stato il Covid, quindi tutto è stato spostato in avanti di un anno. Ebbene, comunque alle Olimpiadi di Tokyo, in appena 16 minuti Gianmarco Tamberi vinse l'oro nel salto in alto e 16 minuti dopo Marcel Jacobs trionfò incredibilmente, non era mai successo in italiano, trionfò nei 100 metri piani, una giornata veramente incredibile per chi c'era, insomma, è da pelle d'oca, me lo ricordo ancora.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Cambiamo tema e parliamo dei centri estivi multisport WISP, che anche quest'estate offrono a bambini e adolescenti attività di gioco, movimento e inclusione in tutta Italia. Sono oltre 260 le proposte attivate, pensate per accompagnare i più giovani durante la pausa scolastica con iniziative educative e divertenti. Michele Di Gioia, responsabile politiche educative WISP, sottolinea come i centri estivi siano un punto di forza dell'associazione, impegnata a coinvolgere tutte le fasce d'età, soprattutto gli adolescenti, offrendo esperienze che competono con social e strumenti digitali.
3: Passiamo alla storia che sta dividendo opinione pubblica e politica e parliamo del caso Roggero. Il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di 2 rapinatori, si è consegnato al carcere di Bollate. Prima di entrare ha detto di pentirsi con il senno di poi. Poi si è rivolto al presidente Mattarella, dicendo penso che dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. La vicenda riaccende il dibattito sulla giustizia e sulla legittima difesa, esclusa dai 3 gradi di giudizio.
2: Dedichiamo ora uno spazio alla cultura e vi portiamo a Champs de Prat, dove è stata inaugurata la mostra fotografica Alpes Sauvages di Roberto Vallée. Allestita nella saletta comunale accanto al centro visitatori del Parco Montavic, racconta la natura valdostana attraverso paesaggi alpini e fauna selvatica. L'esposizione è aperta ogni giorno fino al 31 agosto, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, con ingresso libero.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Ed eccoci in diretta, sono le 14.42, c'è stata un po' di musica, io mi sono un po' assentato, voi direte ma dove sei andato, sei scappato? No, non sono scappato, sono semplicemente uscito per raccogliere un po' di informazioni, parlare un po' con un po' di persone qua nei dintorni della nostra postazione all'Arco d'Augusto, in piazza Arco d'Augusto. D'altro, se passate venite a salutarci, perché noi siamo qua, non potete non vedere il nostro furgoncino, il mitico truck tutto decorato con scritto Top Italia Radio, e beh, siamo noi qua dentro, c'è anche una vetrata, ci vedete chiaramente, quindi ho parlato un pochettino con diverse persone, adesso vi racconterò ciò che ho sentito. Innanzitutto, ho trovato una coppia di camminatori, alpinisti, arrampicatori, insomma, fanno parte di un club alpino francese. Loro vengono dalla zona di Lione, vicino a Lione, insomma, sono venuti qua per una settimana di camminate, escursioni in montagna, e oggi è il loro ultimo giorno, sono scesi ad Aosta, non sapevano quello che si sta svolgendo qua nel centro, e quindi, diciamo, sono stati piacevolmente sorpresi dalla presenza della Foire d'Été. E mi raccontavano che, insomma, sì, fa caldo, ma purtroppo, diciamo, sono abituati a questo clima, perché anche da loro in Francia fa veramente caldo, c'è la canicule. Ecco, io gli ho chiesto: volete venire dentro, facciamo due chiacchiere in diretta? Mi hanno detto no, non abbiamo tempo. Poi in pratica siamo stati a chiacchierare lo stesso 5 minuti a piedi, il tempo ce l'avrebbero avuto, ma insomma è sempre così che va. E comunque, dai, io vi ho raccontato un pochettino le loro impressioni, speriamo che portino a Lione o dintorni, insomma, abitano vicino a Lione, insomma, speriamo che portino lì anche il ricordo di questa esperienza aostana. Adesso ci fermiamo per qualche spot, poi arrivano gli U2 e poi continuiamo a raccontarvi altre testimonianze.
1: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autenne, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août, à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autenne d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite, à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.

Luckiest Man in the World, l'uomo più fortunato al mondo. Loro sono gli U2 e noi continuiamo a parlarvi qui in diretta da Aosta, da Piazza Arco d'Augusto, per la Foire d'Été. Ma non c'è solo la Foire d'Été quest'oggi, infatti possiamo anche continuare a raccontare un po' di eventi legati alla data di oggi, perché oggi celebriamo anche tre nascite, diciamo così. Nel 1291 nasceva la Svizzera, la Confederazione Elvetica, perché i cantoni di Uri, Svito e di Unterwalden firmano il patto del Grütli, cioè l'atto appunto di fondazione della Confederazione Elvetica, quindi diversi secoli fa, 1291. Nel 1907 nasce anche lo scoutismo, perché Robert Baden-Powell organizza il primo campo scout della storia sull'isola di Brownsea. E poi abbiamo anche un debutto per quanto riguarda la televisione, ma è un debutto importante per la musica, anche se vogliamo, perché negli Stati Uniti oggi iniziavano, nel 1981, le trasmissioni di Music Television, cioè MTV. Il primo storico videoclip trasmesso è stato Video Killed the Radio Stars dei Buggles. E poi il fatto che sia nata MTV ha ispirato poi tantissime canzoni. Mi viene in mente anche almeno un'altra che potrei poi citarvela, anzi pure ve la cito adesso, ma sì, insomma, per esempio, vi dice niente Money for Nothing dei Dire Straits? A un certo punto lui parla un po' di questo ideale, no, della rockstar moderna, no? Lui è un grande perché lui suona la chitarra su MTV.

Money for Nothing, loro sono i Dire Straits, un loro grande classico degli anni 80, e con questa canzone, beh, insomma, vi dicevo che la nascita di MTV nell'81 ha ispirato anche un po' l'immaginario proprio della musica, infatti viene citato proprio esplicitamente MTV all'interno di questo brano. Vi ho anche parlato del primo videoclip ufficiale andato in onda su questo canale, magari tra poco ce l'ascoltiamo, ma prima vi volevo raccontare ancora di un paio di testimonianze, perché ho chiacchierato un pochettino qua fuori proprio con una addetta al servizio di, diciamo, di sicurezza, una addetta della polizia locale, che mi ha detto che, insomma, mi ha confermato quello che poi sembra, andando in giro qua per Aosta, cioè che, beh, insomma, la Fuorete non è proprio la fiera di Sant'Orso invernale, nel senso c'è meno gente in giro. Lei mi ha raccontato di situazioni, insomma, al limite della pericolosità nel corso dell'ultima fiera, in cui lei doveva un po' monitorare, anzi dirigere un po' il traffico di gente dalle parti della stazione. Lì c'erano proprio degli imbuti, delle situazioni proprio di tantissima gente in giro. Quest'anno, beh, non tanto, però comunque, nonostante il caldo, vedo che un po' di visitatori ci sono, e quindi direi che va più che bene. Poi continuerò anche con altre testimonianze che ho raccolto in giro, qualche ospite che arriverà piano piano durante la nostra diretta fino alle ore 6. Siccome vi ho parlato prima del fatto che oggi nell'81 nasceva MTV, il primo video mai trasmesso da MTV è stato proprio il video di questa canzone che arriva adesso, Video Killed the Radio Star.

0: 14.58, sono quasi le 3. Vi devo dire che in realtà ho un mezzo appuntamento con un artista, ma non mi svelo ancora di chi si tratta, perché poi intanto vediamo se si presenta, se no poi lo chiamiamo e vediamo. Comunque continuiamo un pochettino a parlare di Foire de Thé. Qui davanti a noi c'è anche un tendone con una sorta di ufficio informazioni. Io ho chiesto ai due ragazzi che operano lì dentro se volevano venire qui a dire due parole, ma entrambi mi dicono: ma no, ma siamo timidi. E allora niente, vi devo raccontare io quello che mi hanno detto, perché non vogliono venire. Va bene, allora noi non siamo famosi per mangiare la gente, ma se la gente non viene qui vi raccontiamo noi. E quindi niente, sostanzialmente ho chiesto conferma del fatto che fino alle 8.30 ci sarà la Foire de Thé in giro. Poi probabilmente alla fine, tutta la gente che c'è in giro, gli artisti eccetera, non è che si smaterializzeranno, magari continueranno a stare un po' in giro, magari a bere qualcosa, a fare un po' di festa, chi lo sa, magari se poi passa qualcuno glielo chiederemo. A parte questo, ci raccontano in questo ufficio informazioni che moltissime persone si fermano a chiedere informazioni, ma non tanto sulla Foire de Thé, piuttosto sulla città di Aosta. Chiedono dove sono i monumenti principali, cosa c'è da vedere, cosa si può fare, dove si può andare a mangiare. Insomma, stanno utilizzando questo gazebo per finalità un po' diverse, però insomma va bene anche questo. Io direi adesso ci fermiamo un attimo perché arrivano le news, vedo che sono le 15 in punto, quindi io mi fermo, arrivano le news e poi ripartiremo con un brano di un artista che ha appena fatto il pienone a Milano, a San Siro, 3 concerti interamente sold out. Di chi si tratta? Beh dai, ce lo ascolteremo dopo. Intanto adesso lascio la parola alle news.
1: Sono le 15 in punto.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Sarebbero almeno altri 17 migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto l'ex enclave di Ceuta, in Marocco, i cui corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza dal lato marocchino della costa, secondo quanto riferito dai media locali. Il recupero dei cadaveri, assieme ai 67 corpi ritrovati dalle forze di sicurezza spagnole nelle acque dell'exclave iberica, porta 84 il numero complessivo di vittime della crisi migratoria degli ultimi giorni. A questi si aggiungono almeno altre 30 persone morte nelle traversate a nuoto verso Ceuta censite da inizio anno dalle autorità iberiche.
3: E Italia e Danimarca hanno promosso una lettera ai vertici europei in relazione ai recenti sviluppi alla frontiera esterna dell'Unione Europea a Ceuta. La missiva, firmata da 22 paesi e non da Spagna e Francia, chiede alla presidenza irlandese la convocazione urgente di una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta della situazione e la definizione di una risposta coordinata.
4: Ora in Medio Oriente, il Ministero della Salute di Gaza afferma che almeno 7 palestinesi sono stati uccisi e 76 sono rimasti feriti negli attacchi israeliani nell'enclave nelle ultime 48 ore, mentre un'altra persona è deceduta a causa delle ferite riportate in un precedente attacco israeliano. Lo scrive Al Jazeera. Secondo il Ministero, 1.222 palestinesi sono stati uccisi e 4.053 feriti dall'entrata in vigore del cessate il fuoco lo scorso anno.
3: È stato aggiornato a 26 il numero dei feriti a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.7 avvenuta ai Campi Flegrei. Di questi, 21 sono assistiti all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, 5 all'ospedale San Giuliano di Giuliano in Campania. Lo fa sapere il Dipartimento della Protezione Civile. Circa 300 le persone che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Lo sciame sismico è ancora in corso. Potrebbero quindi verificarsi ulteriori eventi con magnitudo superiore a 3, dichiara il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, aggiungendo che è ripresa la circolazione ferroviaria.
4: Un rospo nell'insalata. Questo è quanto ha trovato una donna nel sacchetto di lattuga che aveva trovato nel banco frigo di un supermercato di Monza, che poi ha acquistato. Nessuno pare si sia reso conto dell'animale, né chi ha raccolto quella verdura e poi l'ha insacchettata e messa in vendita, né chi l'ha poi comprata, versata in un'insalatiera e posta sul tavolo del pranzo. Il rospo smeraldino, specie protetta, è stato poi rilasciato nel parco di Monza.
3: Chiudiamo con il calcio. Arriva in piena notte italiana la resa di Gianni Infantino sul progetto di costruire una società partecipata da privati per i diritti commerciali dei mondiali. E nella mattinata europea c'è l'esultanza dell'UEFA per il successo. Nell'accogliere con favore il passo indietro della FIFA, l'UEFA afferma: non possiamo continuare con piani segreti elaborati da sconosciuti e di dubbia utilità. L'invito ora è a lavorare con le altre confederazioni per riflettere su come ciò sia potuto accadere ed evitare che si ripeta.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Weekend, reduce diciamo da un successone con i tre concerti sold out, tre serate a San Siro. E noi adesso siamo qua con il nostro nuovo ospite, anzi nuovo ospite, il primo ospite di oggi, è appena arrivato Fabien Luciana, detto Lucianax.
1: Buongiorno, eccoci qua
0: pronti per partire tra pochissimo. Partiamo con l'intervista, perché lui ha da poco fatto uscire un nuovo pezzo, ma dai, ne parliamo tra poco, perché adesso sta arrivando Emma, è già qua che scalpita, sta già cantando.

0: Che sogno incredibile, questa era Emma con Loredana Bertè, un featuring, ma di un featuring parliamo anche adesso perché è arrivato, direi finalmente, no, ma lui è stato puntuale, quindi in realtà non è che si è fatto aspettare. Comunque lui, ecco, l'ospite misterioso di oggi, vi dicevo, sta per arrivare un artista, ma non vi svelo chi è. Eccolo qua, Fabien, beh, l'abbiamo appena detto prima, anzi, presentati.
1: Eccoci qua, ciao a tutti, sono Fabien Luciana.
0: Eccolo qua, lui, beh, insomma... è stato ospite recentemente a Radio, sì, Reporter, per parlare d'altro, e adesso invece parlerà d'altro ancora.
1: D'altro ancora, perché esatto, l'altra volta presentavo un altro brano e oggi un nuovo, nuovissimo brano che è appena uscito in questa settimana, proprio lunedì.
0: Si chiama Le Fils de la Montagne, quindi il figlio della montagna. Come mai questo titolo? Cosa c'entra la montagna con questa canzone?
1: Questa canzone è proprio dedicata alla montagna, quindi vedete che ci sarà, c'è anche un video già pubblico proprio in cui la montagna è protagonista. E tutto nasce nell'ambito del Gran Paradiso Film Festival, che è questa fantastica manifestazione che è in corso proprio in questi giorni. Tra l'altro oggi c'è la cerimonia di premiazione finale, in cui vengono mandati dei cortometraggi sulla natura, sulla fauna, sulla flora. E mi hanno chiesto appunto di fare una canzone per questo festival, cioè proprio prendendo le mosse da una base musicale che era già esistente. Loro avevano questa sigla che si chiama Your World Is Mine, di un artista svedese, Olivia, tale Olivia Altorp, che salutiamo, sarà sicuramente connessa.
0: Penso di sì, perché tutti Italia Radio. Top Italia Radio.
1: E allora ho deciso di, diciamo, scrivere questa canzone multilingue in patois, inglese, francese e italiano, dedicata proprio alla montagna, su queste note già un po', queste note già un po' note. E che in realtà poi è venuto fuori un prodotto inedito, con anche la collaborazione di questa artista che si è messa a cantare il ritornello con me in francese, nonostante lei mi ha detto che non conoscesse il francese, però si è proprio impegnata, è andata su Google Traduttore, si è fatta vedere la pronuncia.
0: Ha studiato e... Sì, sì. E il risultato è stato, beh, insomma, una canzone, come la possiamo definire? Ha più anime, no, all'interno.
1: Esatto, è una canzone sicuramente più profonda, o comunque profonda, rispetto magari alle canzoni che ho fatto in precedenza. È una canzone proprio dedicata alla montagna, vista come entità, come una mamma, e da cui imparare qualcosa, da cui farsi rimproverare se necessario, da cui a cui ascoltare, ecco. Quindi sicuramente ha un'anima profonda questa canzone. L'altra volta era venuto a presentare una canzone scanzonata, questa volta invece era proprio una canzone più seria, chiamiamola così.
0: Più alta, anche perché poi presentata nel contesto del Gran Paradiso non può che essere alta.
1: Esatto, alta. Infatti si vedono vette alte, si vede la fauna, si vede la flora in questo video. Ci sono tante belle immagini prese, anche immagini di repertorio cosiddette, prese da riprese che erano già state fatte all'interno degli ambienti del parco, del Gran Paradiso, e riprese fatte ad hoc, dove ci si vede io che canto, insomma. È proprio un bel video, secondo me.
0: È un video anche rinfrescante, devo dire. Ci sono tante scene con un po' d'acqua, un po' di, sì, del bel verde, e soprattutto, ecco, guardarlo adesso ci può portare forse anche, no, con la mente in periodi, sì, dell'anno un po' più vivibili.
1: Ci serve soprattutto oggi qui alla Foire de Thé, da dove siamo collegati, che effettivamente la temperatura è molto alta.
0: Ma io direi alziamola ancora di più, oppure abbassiamola, non lo so, ascoltando la canzone. Vediamo poi che effetto fa, che ne
1: vediamo
0: dici?

Que anche Zusa va pa. Si riempie ogni uomo e se l'uomo è una bitch. Un po' bien comprendo la natura che fede amicio. Un cimega vole botto, un perso papetera. Si ton garçon, alenda coffee, impala.

0: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Valdôtaine, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août, à Val-Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés valdôtains d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite, à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Siamo sempre qui con Fabien e Luciana, detto anche Lucianax.
3: Ciao! Lucianax.
2: Lucianax, eccolo qua. E allora, poco fa abbiamo ascoltato la sua nuova canzone, Il Fils della Montagna, quindi Il Figlio della Montagna. Ci ha spiegato un po' il legame di questa canzone con i monti, in particolare del Gran Paradiso, no? E, ecco, io so che tu hai anche presentato questo brano proprio cantandolo dal vivo sul palco del Gran Paradiso Film Festival.
3: Sì, esatto. Questo brano è stato presentato lunedì, questo lunedì, nell'ambito della presentazione, diciamo, la cerimonia di apertura.

0: base, cercare di metterci dentro un po' quello che è la mia essenza, quindi anche il patois soprattutto, mi era stato chiesto di mettersi dentro il patois e così è stato, e quindi poi anche la possibilità di cantarla lì è stata una bella esperienza sicuramente.
1: Comunque sei impegnatissimo, perché vai su, vai giù, adesso sei giù, poi torni su, poi torni giù stasera.
0: Vado su al fresco, a Cogno dovrebbe fare un po' più fresco.
1: Quindi... Allora aspetta, che qua il track tutto sommato si può anche guidare,
0: si può
1: potremmo
0: muovere.
1: Anche guidarlo verso lassù, tu lo sai guidare?
0: Sì, partiamo.
1: Continua
0: a condurre, io parto e vediamo
1: cosa. Allora ci sia, tanto Emanuela, Eugenio sono d'accordo, no? Sì.
0: Certo.
1: Ma sì. Comunque, complimenti per questa, per questo, insomma, questa nuova, questo lancio, no? Verso nuove mete, no? Un po' più serie. Ma questa sarà la tua nuova direzione, oppure continuerai poi anche?
0: Allora, con... sicuramente no. Allora, questa è effettivamente è così, è una delle prime canzoni un po' più serie, tra virgolette, che ho fatto. Generalmente io amo inserire l'ironia tagliente dentro tutte le mie canzoni, in questo caso non è presente. Però ecco, fa parte comunque di quello che io sono, cioè nel senso è la prima, ma è comunque delle mie corde. Sicuramente però il percorso non sarà solo questo, anzi, forse la prossima rimantiene questo tenore, sai, perché è una canzone che ho già scritto dedicata proprio al patois, si chiama La Langue de ma mère, e potrebbe mantenere questo tenore. Poi dovrò dare invece un taglio netto con magari di nuovo una cosa un po' più ignorante.
1: Giusto per non smentirsi, no, ma ovviamente senza offesa, lo diciamo in maniera così, in maniera simpatica. Ma io direi, visto che sei qua, dai, tra un poco parliamo anche un po' di quello che stai vedendo qua intorno a noi, no?
0: Sì,
1: nella
0: questa
1: edizione estiva della Fiera di Sant'Orso. Però sai cosa facciamo? Ci ascoltiamo di nuovo la tua voce, però questa volta con le Digurdì, te le ricordi, vero?
0: Sì? Ma certo, i miei amici, le Digurdì. Andiamo con La Tita en Vacances.
1: Ma sì.

0: là. Ehi tale che sai e bueba. Zenta fran come una reina. Sei la giusta cobra, glielo zatto me lo reina.
1: Le tue belle matte.
0: Mi resta anche un momento.

0: Piazza Arco d'Augusto, ancora qualche istante con Fabiana e Luciana, che abbiamo appena ascoltato anche nella sua versione di Gurdì con i suoi amici di Gurdì. Insomma, d'altro anche è arrivato il nostro prossimo ospite, tra poco partiremo con lui, ma prima chiediamo un attimo a Fabiana e Luciana come vede questa edizione della Foire de Thé. Ci siamo sentiti, mi ricordo, in occasione della fiera di gennaio, e quindi lì ci ha raccontato un po'. Adesso invece cosa ci dici?
1: Allora, è cambiata la temperatura, quindi io sono solito partecipare a quella invernale. Devo dire che quella de Thé è sempre un po' meno vissuta, secondo me, dai valdostani, perché siamo sempre tutti un po' in giro, vedo tanti francesi, tanti turisti, ed è proprio secondo me una vetrina maggiore ancora di più per il turista, questa qui che si trova magari in vacanza,
0: passa. Magari non ha la possibilità di vedere la fiera quella vera, diciamo.
1: Esatto.
0: Così.
1: E devo dire che comunque si ritrovano degli artigiani, si trova tanta qualità anche qua, è un po' più, non lo so, io la vivo un po' più easy questa estiva.
0: Tant'è che
1: secondo me io la vivo più come la fiera principale, quella invernale. Questo è un po' un raccordo di passaggio, però è comunque lei, è la fuori.
0: E comunque sì, la vivi in maniera un po' più easy, anche tant'è che ti permetti il lusso di partire poi e andare a cantare lassù al fresco.
1: Esatto, su Acogna.
0: Esatto, quindi comunque, beh, dai. Bene. Prossimo appuntamento alla prossima fiera di Sant'Orso, quella invernale, no? Magari ci sentiamo anche prima, no? Per altre novità.
1: Esatto,
0: altre
1: magari
0: canzoni.
1: Ci sentiremo prima quando esce la prossima canzone, verso l'autunno. Credo che potrà uscire una canzone dedicata al patouille. Mm-hmm. E poi, sempre visto che abbiamo citato i Digurdì, con i Digurdì saremo in giro a fare degli spettacoli tra novembre e dicembre. Quindi anche lì la gente ci potrà trovare sul territorio, al Teatro Giacosa principalmente, o in giro sul territorio.
0: E mi raccomando, poi faccelo sapere, perché poi noi lo ricordiamo anche ai nostri ascoltatori, che è sempre un piacere. Ma io direi che prima di salutarti, perché è arrivato il nostro prossimo ospite, che è un artigiano, un espositore, quindi insomma sentiremo anche altre voci dalla fiera, tra poco ve lo presentiamo. Beh, però prima di salutarci, ci salutiamo con una tua canzone che hai scritto dedicata proprio alla fiera di Sant'Orso. Non era forse la Foire de Thé, però ce l'ascoltiamo volentieri, dai, raccontacela.
1: Esatto, è proprio dedicata alla Foire, si chiama Sempre più Fiera e descrive tutto quello che è la Foire, diciamo nella sua accezione invernale, però di fatto poi è la stessa cosa, basta aumentare un po' la temperatura e immedesimarsi in questa canzone, allo stesso modo va bene per la Foire de Thé.
0: Perfetto, allora dai, ce l'ascoltiamo, Sempre più Fiera. Intanto salutiamo Fabiana e Luciana, io direi alla prossima.
1: Ciao ragazzi, grazie mille.
0: Ciao.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in prova a 30 euro anziché 95.
2: È banale. Diciamo che... Ma sì, tanto comunque cosa ti chiede la...
3: E i miei colleghi in ufficio conosci, me ne hanno parlato.
2: Sai dire cosa fai? L'unica cosa qua sta andando in onda, cos'è sta roba qua? Sono delle... Allora, metto una base qua, se no non finiamo più. Allora, prima di sta canzone, ok. Quindi tra 20 secondi partiamo un attimo, poi sì, poi parliamo, che ne so, facciamo finta 3 minuti, poi va una canzone, poi possiamo riparlare ancora altri 3 minuti dopo, cioè facciamo una mini... Se poi, diciamo... Essere assente dal banco, non ti tengo un'ora per...
4: Gli ultimi 30 anni.
2: Allora, partiamo subito.
3: Io il microfono ce l'ho qua.
2: Sì.
3: Ok.

0: Siamo ancora qui in Piazza Arco d'Augusto con Enrico Orantelli, che è un artista espositore, espone in via Sant'Anselmo proprio quasi in fondo alla via, quindi se passate per di qua, fateci caso, diciamo, non facciamo nomi, però è di fronte a una nota panetteria, pasticceria proprio in fondo a via Sant'Anselmo, quindi insomma potete osservare lì dal vivo le sue creazioni. Allora, ancora qualche paio di minutini, 2-3 minuti per qualche domandina. Mi chiedevo, rispetto ad altre edizioni della Foire de Thé, noti più gente, meno gente, uguale?
1: Ma più o meno, diciamo che le persone più o meno son sempre le stesse, diciamo, come quantità. Ecco, in questo momento sto notando al di fuori che passa la clicca, proprio il gruppo folcloristico valdostano di San Martin de Corlea.
0: Sì.
1: E suonano molto bene questi flei, che ai loro tempi si usava, è uno strumento di legno che si usava per battere il fieno, e adesso invece è diventato una cassa acustica per la musica. Mm-hmm. Comunque ritorniamo al mio banchetto, io sono anche un creatore, diciamo, innovativo, perché faccio dei galli molto molto molto stilizzati alla mia maniera. Non faccio i soliti galli che fanno tutti, e appunto, come dico, mi diletto a fare delle sculture, delle cose mie un po' particolari alla mia maniera. Sono molto creativo da quel punto di vista, col legno, e mi costruisco anch'io delle cose nuove, dove le persone apprezzano molto proprio il fatto che siano innovative, ecco, sì. Tutto qua.
0: Che forse rispetto alla versione invernale della Fiera di Sant'Orso, forse il bello della Foire de Thé è anche quello di, diciamo, lasciare forse ancora più spazio alla, no, all'innovazione, alla creatività. C'è un po' meno, forse, come si può dire, si è un po' meno stretti forse, no, nell'accettare gli stili.
1: Sicuramente, ecco. Federico, sicuramente. È molto meglio, ecco, diciamo. In estate uno si diletta molto di più a creare delle cose nuove, si è molto più innovativi, ecco.
0: Quindi io direi che l'invito che facciamo è: andate a vedere la fiera, ok, ma andate a vedere anche il banco di Enrico Orantelli, perché è stato così gentile da venire, ecco, qua da noi, sfidare il caldo, tra l'altro.
1: Il mio banchetto è il numero 44.
0: Come i gatti, 44 gatti, esatto, facile da ricordare, no?
1: Entrando qui dalla via principale di via Sant'Anselmo, rimane sulla destra, scendendo dopo un ristorantino molto grazioso.
0: Poi non dite che non ve l'abbiamo detto. Comunque, allora ringraziamo Enrico Orantelli, noi continuiamo con la musica e dai, abbiamo ancora oltre 2 ore insieme. Come le riempiremo queste ore? Ah beh, lo scoprirete dopo. Intanto ciao ciao.
1: Grazie mille, e a voi e buonissima giornata da parte nostra.
0: Ciao.
1: Grazie. Ciao Federico.

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuorisede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare.
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorada, Mica Chips da 130 grammi a 99 centesimi e la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo. CIDAC.
2: Sono le 15.47, noi siamo sempre qui in diretta dal nostro truck da Piazza Arco d'Augusto a seguire la Foire d'Été. Abbiamo avuto un paio d'ospiti proprio uno dopo l'altro, due artisti in ambiti diversi, insomma un artista diciamo che un musicale ci ha presentato il suo ultimo singolo e l'altro un artista proprio espositore qui alla Foire. Più tardi sentiremo anche altre voci proprio in diretta dalla fiera, perché nel mio tragitto per arrivare qui in postazione ho intercettato un paio di artisti che ho intervistato. Abbiamo una registrazione, la manderemo in onda più avanti, e tra l'altro insieme a loro c'era anche una, poi possiamo definire un'alta carica politica della regione Valle d'Aosta, e quindi sentiremo un po' la loro testimonianza, le loro voci. Questo però tra un po'. Noi adesso continuiamo con la musica, poi avremo ancora un po' di curiosità legata alla data di oggi, magari anche qualche news, perché no? Adesso però dai, andiamo avanti con la musica. Baby,

Sapete che proprio oggi, primo agosto, beh, non si ricorda solo l'edizione 2026 della Foire d'Été, ma si ricordano anche diversi episodi storici avvenuti proprio in questa data, e ce n'è uno particolare. 1498, Cristoforo Colombo avvistava per la prima volta le coste del Sud America e scopriva, diciamo così, quella che oggi viene chiamata Venezuela. Quindi, se vogliamo, oggi nasce, perlomeno per noi occidentali, oggi nasce il Venezuela, un compleanno anche questo, no? In un certo senso.

14.54, noi oggi siamo qui, lo sapete oramai, no? Parliamo di Foire de Thé. Tra un po' vi ricorderemo anche ancora un po' di appuntamenti che sono previsti oggi e ancora domani, perché insomma fino a domani sarà aperta almeno una parte dove ci saranno alcune esposizioni ancora visitabili. Ma se non sapete di cosa si sta parlando, beh, ve lo raccontiamo poi tra un poco, perché adesso stanno arrivando i Rolling Stones. Tra l'altro loro sono appena usciti da pochissimi giorni con il loro nuovo album. Noi adesso ce li ascoltiamo con il loro album del 2023, in una delle ultime registrazioni del compianto batterista Charlie Watts. Questa è Mess It Up, con il classico falsetto di Mick Jagger. Come canta Mick Jagger.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: A Ceuta la situazione non è ancora tornata alla normalità. Lo ha affermato il presidente della città autonoma, Juan Jesús Vivas, durante una conferenza stampa con il leader del Partito Popolare, Alberto Núñez Feijóo, facendo il punto sulla situazione migratoria. Sarebbero almeno 17 intanto i migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exclave in Marocco. Il recupero dei cadaveri, assieme ai 67 corpi ritrovati nelle scorse ore, porta 84 il numero complessivo di vittime della crisi migratoria degli ultimi giorni.
1: Della crisi di Ceuta parla anche l'Unione Europea. La gestione della crisi migratoria dimostra perché il controllo delle nostre frontiere europee è importante. Così la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, accogliendo con favore la richiesta di una videoconferenza straordinaria avanzata da diversi leader europei. Serve solidarietà in lotta contro l'immigrazione irregolare.
2: Lo sciame sismico, come ci dicono i vulcanologi, è ancora in corso. Potrebbero quindi verificarsi ulteriori eventi con magnitudo superiore a 3. Così il ministro per la protezione civile Musumeci sul terremoto ai Campi Flegrei, invitando alla prudenza. Dichiarati inagibili 8 edifici e 5 attività commerciali, 130 nuclei familiari sgomberati, disposti servizi antisciacallaggio, ripresa la circolazione ferroviaria ad eccezione della Cumana nel tratto Bagnoli-Torre Gaveta. Domani riapre il porto di Pozzuoli, aggiornato il numero dei feriti, sono 26.
1: Ora in Medio Oriente, un raid aereo israeliano ha distrutto magazzini di medicinali e forniture mediche di un ospedale a Deir al-Balah, nel centro della striscia di Gaza. Lo riporta Al Jazeera, citando il Ministero della Salute dell'enclave palestinese. E i cittadini statunitensi presenti in Medio Oriente dovrebbero evitare viaggi nella regione ed essere pronti a lasciarla per una possibile escalation imprevista nel conflitto con l'Iran. Lo scrivono le ambasciate statunitensi a Gerusalemme e in altre capitali medio orientali. I messaggi identici pubblicati sui rispettivi siti web.
2: Nirmal Purja, famoso alpinista conosciuto anche come Nimsdai, è tra le vittime della valanga che ha ucciso anche altri scalatori sul Broad Peak, in Pakistan. A dare la notizia è stata la sua società di alpinismo, l'Elite Expeditions. L'alpinista nepalese è noto per aver scalato in 6 mesi, 7 anni fa, le 14 cime più alte del mondo.
1: Il calcio, Sebastiano Esposito e il Cagliari sono davvero ai ferri corti. L'attaccante, grande protagonista della salvezza ottenuta lo scorso anno, ha lasciato il ritiro senza autorizzazione. Il club comunica l'atto di insubordinazione con una nota, spiegando che potrebbe adottare dei provvedimenti disciplinari. L'esperienza di Esposito al Cagliari rischia di fallire malamente. Evidentemente la rottura è forte ed ora l'attaccante prova a spaccare il legame con il club con una mossa molto concreta.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Dice 05, noi continuiamo sempre qua in diretta da Piazza Arco d'Augusto. Oggi, per chi si fosse collegato solo adesso, parliamo di Foire de Thé, perché se poi non siete in giro per Aosta, se non siete magari qua nei dintorni, vabbè, come fate a non saperlo? Però comunque noi vi diciamo, c'è la Foire de Thé, vi stiamo raccontando un po' quello che succede. Abbiamo anche avuto un po' di voci di alcuni artisti che sono venuti qua a parlarci di ciò che loro fanno. E vi ricordo che oggi ci sono circa 400 artigiani che espongono le loro opere nelle vie del centro storico di Aosta, per quella che è un pochettino, se vogliamo, la sorella minore, no, della Fiera di Sant'Orso, che tradizionalmente si svolge ogni inverno, il 30 e 31 gennaio. Questa è la versione estiva, siamo all'edizione numero 57, quindi comunque è già da un po' di anni che la Foire de Thé esiste soprattutto per dare, diciamo, la possibilità ai turisti di assaggiare un pochettino l'atmosfera tradizionale della Fiera di Sant'Orso. Cioè, chi magari in estate non viene qua, ecco, sto vedendo tra l'altro, ecco, una bella cosa del fatto di avere una nostra postazione qui all'aperto è che possiamo vedere attraverso la nostra vetrata quello che succede qua fuori. Vedo che sta arrivando un gruppo di personaggi in abiti tipici, con strumenti tipici, e probabilmente verranno anche ad esibirsi qui davanti a noi, chi lo sa. Se sì, cercheremo di magari chiedere un po' se vogliono venire a scambiare due parole, perché no. Io intanto vi ricordo anche, dopo quello che vi ho già raccontato, che comunque oggi fino alle 20:30 il centro storico sarà animato dalla Fiera di Sant'Orso, ma in realtà fino a domani ancora sarà aperto il padiglione dell'Atelier des Métiers in Piazza Chanou, dove trovano spazio, diciamo, le botteghe degli artigiani professionisti. Tra l'altro una delle novità di quest'anno, tra le diverse iniziative collaterali, è la presenza del percorso di visita Horse Off, che è un itinerario fuori fiera con opere di artisti e artigiani anche italiani e internazionali, non solo valdostani, in alcuni dei luoghi più significativi della città. Io adesso mi interrompo, sta arrivando la clicca e poi vedremo, vi racconteremo commenteremo quello che succede, dai, adesso però continuiamo con la musica.

poco fa, ci sono passati proprio davanti, sono sfilati davanti alla nostra postazione, diciamo, una serie di membri della clicca. Adesso non vedo bene la loro bandiera, sono ancora qua davanti un po' sparpagliati, chissà, magari riusciremo in qualche maniera a farne arrivare uno o due, non so, qualcuno per fare due chiacchiere, farci spiegare un po' chi sono, che cosa fanno, non lo so, vediamo se riusciamo, cerchiamo di coinvolgere qualcuno. In ogni caso, beh, insomma, c'è un'atmosfera particolare qui dalla nostra postazione. Noi vediamo tutto, siamo relativamente al fresco, dico relativamente perché non so se sentite in sottofondo un po' di rumore. Ecco, questo è il nostro condizionatore che si rinfresca fino a un certo punto, ma meno male che c'è, perché altrimenti si cuocerebbe qui nella nostra diciamo cabina di regia. Noi continuiamo con un po' di musica e andiamo anche, se vogliamo, un po' in Valle d'Aosta, perché arriva un brano di Emma e Olly, ma c'entra anche il produttore Julie Bovero, produttore di Olly ormai storico, lui è Valdostano, quindi c'è un pezzo di Valle d'Aosta anche in questa canzone.

0: Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issa Ulle, con il patrocinio del comune di Gressan. Quattro serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine, campioni pizzaioli direttamente da Napoli, musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la pecora nera, domenica balli latinoamericani. Quattro serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Bell.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

Alpi è stato dichiarato lo stop allo sci estivo ai piedi del Cervino. Questo proprio perché a causa dell'ondata di caldo che non sta risparmiando anche le quote più elevate delle Alpi, ebbene, da oggi lo sci estivo viene sospeso perché non è più sicuro. Lo ha deciso la società Zermatt Bergbahnen, che è la società svizzera che gestisce gli impianti sul ghiacciaio del Teodolo a quota 3000 metri, proprio al confine con l'Italia. E quindi niente, a causa di queste temperature che persistono così elevate, a causa anche della mancanza di raffreddamento notturno, a causa dei frequenti temporali, a causa delle mutevoli condizioni della neve e dei ghiacciai, beh, insomma, tutto questo attualmente impedisce agli ospiti di sciare in sicurezza e in condizioni ottimali. Perciò gli impianti dal lato svizzero sono chiusi, gli impianti del versante italiano con partenza da Breu Cervina rimangono aperti fino a Plateau Rosà per gli escursionisti. Questo al momento, poi speriamo che le temperature un po' si abbassino e così tutto tornerà alla normalità. Direi che è una cosa importante comunque pensare a questo, pensare al clima. Forse non la pensa così Dua Lipa, perché la sua canzone si intitola IDGAF, cioè IDGAF. Cosa vuol dire? I don't give a fuck. Come traduciamo in italiano per essere, diciamo, non volgari? Possiamo dire tipo non me ne può fregare di meno? Beh, però in realtà dovrebbe fregarcene. In ogni caso, dai, sta arrivando lei.

Siamo sempre in diretta dal nostro truck qui in piazza Arco d'Augusto d'Aosta per raccontarvi un po' quello che succede alla Foire de Thé, e tra poco ascolteremo un po' di voci di artisti e anche una personalità, diciamo, della politica valdostana che abbiamo intercettato poco fa. Vi faremo ascoltare questa breve intervista tra poco. Io direi adesso continuiamo un attimo con la musica e poi andiamo un pochettino a sentire queste voci proprio in diretta dal centro di Aosta. Se bastasse una...

0: Allora, prima mentre mi stavo recando qui alla mia postazione, al nostro truck in fondo a via Sant'Anselmo, o meglio, proprio con vista Arco d'Augusto, ho incontrato degli artisti proprio in fondo a via Porta Pretoria, almeno all'inizio di via Porta Pretoria, proprio dove inizia via Porta Pretoria e dove finisce piazza Chanù o viceversa, e insomma, c'erano due artisti e poi c'era anche il presidente della regione Valle d'Aosta, Renzo Testolini. E allora, cosa abbiamo fatto noi? Niente, abbiamo chiesto un po'... così un parere su quello che sta succedendo, sulla loro esperienza. Ci siamo fatti un pochettino raccontare com'è la loro giornata, come stanno vivendo la fiera, l'importanza della fiera, della Foire d'Été, insomma tutto questo. Dai, in questa breve chiacchierata ce l'andiamo ad ascoltare proprio adesso, sentiamo proprio le voci dei protagonisti. Con noi e ci racconta un po' che cosa fa. Ci troviamo in via Porta Pretoria, proprio a due passi da piazza Chanù. C'è qui un bel banchetto di Michel Rosset che è qua con noi e ci racconta un po' che cosa fa.
1: Quest'anno ho voluto portare qualche scultura un po' più colorata, un po' più adatta a quello che è il tema estivo della Foire d'Été. Diciamo che la Foire d'Été non è la fiera di Sant'Orso, che è molto più tradizionale, la Foire d'Été è più dedicata ai turisti, quindi ho voluto portare qualcosa di più a portata di tutte le tasche, simpatico e colorato, sì. Diverso dalla tradizione. Quindi...
0: Tu naturalmente esponi anche durante l'edizione, diciamo, standard, quella invernale.
1: Esatto, quella invernale diciamo che è la principessa delle fiere, e quindi a quella porto altri oggetti un po' più della tradizione.
0: E com'è l'atmosfera adesso?
1: C'è gente, fa molto caldo, però malgrado questo c'è gente, quindi c'è una bella atmosfera, si chiacchiera, ci sono tanti amici che vengono a trovarmi, per cui è sempre bello.
0: Molto bene, grazie mille. Ma qui abbiamo anche un personaggio che è stato definito storico. Chi è?
2: Sì, soprattutto per l'età.
0: Tanto no. In radio non si vede.
2: No, bene. No, sono Corrado Letei, ho fatto parte per una quindicina d'anni, 20, della commissione di controllo delle opere di Sant'Orso. Io mi occupavo soprattutto di essenze e lignee. E in base a quello, ecco, abbiamo ogni anno in estate e in inverno fatto il nostro giro di controllo.
0: In quante fiere ormai hai visto?
2: Ne ho viste tantissime. Io dall'età di 5-6 anni penso che mi hanno portato alla fiera, poi io non sono artigiano, non ho mai lavorato in legno, però ho sempre partecipato molto volentieri.
0: Le Foire d'Été probabilmente le hai viste tutte a questo punto.
2: Quelle d'Été sicuramente sono le ultime.
0: Sì. La fiera di Sant'Orso tradizionale no, non è possibile, dovresti avere mille.
2: No, quella è quello un po' più difficile.
0: Hai detto che sei storico, ma non così.
2: È un po' più difficile. Quella d'Été sì, che però non ha, diciamo, la tutta, non ha il fascino di quella invernale.
0: No, almeno permette ai turisti che non sono qua d'inverno di vedere, di avere un assaggio,
2: sì, ecco, da quel punto di vista sicuramente.
0: Perfetto, grazie. Dai, chiudiamo, abbiamo anche qua un altro ospite, lui è presidente della regione Valle d'Aosta, Renzo Testolini, e qua come mai proprio in questo banchetto?
3: Ma sai, queste fiere, la Foire d'Été e la Fiera di Sant'Orso nascono anche per essere principalmente convivialità, oltre che valorizzazione di una cultura e di una tradizione valdostana che trova nell'artigianato uno dei suoi punti di, diciamo, di riferimento per quanto riguarda la tradizione valdostana. E quindi essere qua con degli amici è senz'altro qualcosa di, oltre che di piacevole, è anche qualcosa che hai dentro. E passare una mezza giornata o un momento di questa giornata a condividere dei momenti passati, così come delle prospettive future, penso che sia qualcosa di fondamentale anche per un amministratore. Quindi, oltre ad essere un piacere, è qualcosa che ti fa sentire bene, e penso che sia la cosa che si percepisce anche a livello di pubblico, a livello di turisti, di ospiti che vengono a visitare questa fiera in un periodo che è diverso, come diceva Michel, rispetto a quello invernale, è più ludico, è più colorato, è più solare, ma nello stesso tempo ci riporta a delle tradizioni lontane e profonde, che sono quelle diciamo, del modo di intendere la vita dei valdostani e delle nostre tradizioni.
4: Io direi buona continuazione allora, buona visita
3: e buon lavoro a te, e un saluto a tutti quelli che vi ascolteranno e vi ascoltano, e che questo, diciamo, queste poche parole possono essere anche di stimolo a fare il giro di tutti i banchetti che lo meritano.
4: Sarebbe l'ideale.
3: Ciao.
4: Ciao.
0: E queste erano un po' di voci dalla Fiera di Sant'Orso, quindi insomma due espositori più il presidente della regione Renzo Testolin, e insomma ci dicono che comunque vale la pena girare, visitare un po' e vedere quello che c'è in giro. Chiaro che in inverno ci sono molti più espositori, c'è molta più scelta, l'intero centro città è interessato dalla fiera, e in più il clima, se vogliamo, è più vivibile. Ma in ogni caso, dai, anche oggi una bella giornata, perché no? Ci fermiamo un attimo perché arrivano niente poco di meno che gli 883.
5: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in Italy.

parlando di fiera, di foire d'été, insomma, si pensa anche un pochettino a quella che è la vocazione agricola, no, della Valle d'Aosta, perché tanti dei prodotti che vengono realizzati ed esposti dai diversi artisti, artigiani che popolano adesso le vie del centro storico, ecco, si richiamano un po', si rifanno un po' appunto alla tradizione agricola della Valle d'Aosta. Allora, parlando di tradizione agricola, parlando di pastori, di pastorizia, ecco, sto leggendo una notizia che è proprio legata a questo, una notizia legata a una sorta di mostra che prenderà il via lunedì prossimo, lunedì 3 agosto. Allora facciamo che ve ne parlo tra poco. Music Box.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: E mentre vedo un gruppo di musicisti in abiti, diciamo, abbastanza tipici, tradizionali, passarmi qua davanti dalla nostra postazione qui in piazza Arco d'Augusto, ecco, vi svelo un attimino la notizia a cui vi ho accennato poco fa, perché appunto parlando di fiera, così vengono in mente anche scene rurali, agricole, eccetera, e c'è una mostra che sta per partire, verrà inaugurata alle 18 di questo lunedì 3 agosto, sotto i portici di Palazzo Regionale. Sarà visitata fino al 20 settembre, quindi una mostra, diciamo, a cielo aperto, chiunque passando di lì può visitarla. E cos'è questa mostra? È una mostra intitolata Radici Vive, memorie del pastoralismo e agricoltura al femminile in Valle d'Aosta. Quindi è una mostra con delle foto, alcune recenti, altre invece diciamo antiche, d'archivio, ed è una mostra che si inserisce nell'ambito delle celebrazioni del 2006, che è stato proclamato dalle Nazioni Unite anno internazionale dei pascoli e dei pastori, e anche anno internazionale della donna agricoltrice. La mostra, l'iniziativa è stata realizzata dall'assessorato all'agricoltura e risorse naturali. L'esposizione, come dicevo, presenterà diverse fotografie, alcune recenti, altre del passato, che mostreranno e racconteranno il lavoro degli agricoltori nei campi e negli alpeggi, e racconteranno la vita rurale e il rapporto quotidiano con il territorio. Le foto più recenti sono state realizzate nell'ambito di un progetto del programma di sviluppo rurale 2014-2022 e sono dedicate a donne agricoltrici che sono protagoniste ieri come anche oggi della vita delle aziende e delle comunità rurali. L'altra sezione della mostra invece è quella dedicata alle foto d'archivio e comprende delle immagini tratte dal patrimonio documentario dell'archivio del BREL, il Bureau Régional pour l'Ethnologie et la Linguistique. Dopo l'esposizione fuori dal Palazzo Regionale, sotto i portici di Palazzo Regionale, dal 3 agosto al 20 settembre, la mostra si sposterà sotto un altro porticato, cioè quello del municipio di Aosta, dal 21 settembre fino al 31 dicembre. Quindi questa mostra, diciamo, all'aperto, diciamo che dovrebbe essere visitata un po' da tutti. Di passaggio bisogna farlo, no? Quindi fatelo.

mentre qui davanti a noi, davanti alla nostra postazione, sta sfilando nuovamente la clica qui di Aosta con i loro con gli abiti tipici, con i colori, insomma con le atmosfere che è in grado di così di emanare, no? Solo con la vista, insomma. Ecco, io vi ricordo che anche se la Foire de Thé termina oggi, in realtà, beh, oltre all'apertura dell'atelier di Métier ancora fino a domani in piazza Chanou, è aperta anche diciamo l'esposizione Tornitori senza confini. Ancora fino a domani c'è un'esposizione appunto sotto l'atelier des Métiers che dà la possibilità al pubblico di conoscere e approfondire un po' le diverse tradizioni tecniche di tornitura provenienti da diversi territori, non solo dalla Valle d'Aosta ma anche da altre parti d'Italia o addirittura anche da fuori Italia. E sono presenti tra l'altro anche alcune, cioè si sono svolte nei giorni scorsi anche delle vere e proprie dimostrazioni, ma ce ne saranno anche domani, quindi domenica 2 agosto dalle 10 alle 11 e poi dalle 17.30 alle 19. Sono presenti i tornitori Pascal Christophel dalla Francia, Marc Probst dalla Svizzera e Rudy Mer dalla Valle d'Aosta. Beh, interessante insomma osservare tra l'altro delle dimostrazioni pratiche con opere di legno che prendono vita proprio sotto gli occhi degli spettatori, una cosa che non capita tutti i giorni, insomma. Quindi appuntamento domani, Atelier de Métier, dalle 10 alle 11 e poi dalle 17.30 alle 19.

Sapete che oggi, 1° agosto nel 1774, si è verificata una scoperta molto molto molto importante, direi, per la storia della chimica, anche per la storia della vita dell'uomo, perché proprio oggi veniva scoperto ufficialmente l'ossigeno a opera di Joseph Priestley. Si tratta di uno dei momenti più rivoluzionari nella storia della chimica, perché in passato si riteneva che esistesse una sostanza chiamata flogisto, che era un qualche cosa che sostanzialmente serviva a far sì che gli oggetti prendessero fuoco. In realtà poi si è scoperto che no, questa cosa non c'entrava niente, ma perché ve lo dico, adesso ci arriviamo piano piano. So che Priestley praticamente utilizzò una lente convergente per focalizzare i raggi solari su un campione di ossido di mercurio rosso chiuso in una campana di vetro. Il risultato è che il calore liberava un gas straordinario che faceva bruciare le candele con una luminosità mai vista prima. E quindi lui pensa, oh, bah, non so, ho scoperto questa cosa. Questo portò praticamente alla perdita dell'idea che esistesse una sostanza chiamata flogisto che faceva bruciare le cose. Si capì che forse alla base di tutto c'era questo ossigeno, che lui però inizialmente chiamò aria deflogistificata. Meno male che lo abbiamo chiamato ossigeno, mi verrebbe da dire. Ha fatto degli esperimenti anche con alcuni animaletti tipo topi, facendoli vivere in delle campane di vetro con dell'ossigeno e scoprendo che sopravvivevano, non perivano, anzi sopravvivevano molto più a lungo rispetto ad altri tipi di gas. L'ho provato lui stesso, ha dichiarato di aver sentito una sensazione di leggerezza. Beh, insomma, comunque, scoperta dell'ossigeno proprio oggi nel 1774, a opera quindi di questo scienziato Joseph Priestley. E ora mi perdonerà, lo so che non c'entra niente, lui è Priestley, scritto Priestley, però insomma c'è anche un grande cantante, Elvis Presley, perché dai, quasi, sono quasi omonimi, dai, allora ce lo ascoltiamo perché me l'ha fatto venire in mente.

0: Elvis Presley con Jailhouse Rock. Noi adesso ci fermiamo un momentino perché arrivano le news. Infatti sono le 5. Dai, torniamo tra poco per la nostra quarta ora insieme.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Un saluto dalla redazione.
4: L'Italia e altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania, assente la Francia, chiedono in una lettera all'Unione Europea una riunione urgente dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta e la definizione di una risposta europea coordinata dopo gli arrivi in massa di migranti a Ceuta. Arriva l'ok della Presidente della Commissione von der Leyen. La lotta contro immigrazione clandestina richiede solidarietà e risposta europea unitaria, dice. Il premier spagnolo Sanchez attacca. Lo stop a Schengen dettato da ignoranza o da interessi politici è un atteggiamento contrario al diritto europeo e umano.
3: Svolta nella morte di una donna romana di 31 anni, precipitata lo scorso 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo di Via dell'Archeologia a Torbella Monaca, alla periferia di Roma. La polizia ha fermato il compagno, un tunisino di 41 anni, che conviveva con la donna in quel palazzo, ipotizzando che possa trattarsi di un femminicidio. Decisive le immagini della videosorveglianza presente all'interno dell'edificio. Dai filmati, infatti, si vedono i due salire sulla terrazza e poco dopo scendere sul tanto il 41enne con in mano la borsa di lei.
4: La scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che ha colpito Napoli e Campi Flegrei è stata la più forte registrata negli ultimi 40 anni nell'area. Il sisma, avvertito in tutto il capoluogo campano, ha provocato 26 feriti, due dei quali gravi. A Pozzuoli un grosso sasso si è staccato dalla montagna e, cadendo e andando a finire strada, ha investito in pieno un'auto con a bordo una coppia di 60 e 51 anni. Marito e moglie sono rimasti miracolosamente illesi.
3: Due sedicenni di Modena sono indagati con le ipotesi di lesioni e stalking aggravati per aver preso di mira con episodi di bullismo a scuola un ragazzo minorenne con disabilità. Lo avrebbero deriso, preso a schiaffi e pugni, ferito in più parti del corpo con la punta metallica di una matita arroventata con un accendino. Gli episodi sarebbero andati avanti per due mesi, da febbraio a maggio scorsi, all'interno di un istituto. Sono stati i genitori della presunta vittima a sporgere denuncia, facendo partire le indagini dei carabinieri.
4: Caldo record dal nord al sud dell'Italia. Se domani saranno 23 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, lunedì 3 agosto saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Lunedì resteranno col bollino giallo, che indica condizioni di assenza di allarme per la salute delle persone, solo due città, Messina e Reggio Calabria.
3: Il calcio, l'UEFA ha accolto con favore la decisione della FIFA di ritirare il suo piano di cedere una quota delle sue competizioni, inclusa la Coppa del Mondo, a privati e contrattacca. L'attuale dirigenza della FIFA non solo ha perso la fiducia dell'UEFA, ma anche quella di molti altri membri della famiglia calcistica. Questa, continua il comunicato, è una vittoria per tutto il mondo del calcio, ma non deve essere la fine della storia. La proposta è stata presentata, il compito di ricostruire la fiducia nella FIFA è appena iniziato.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.

Sono le 17.08, noi continuiamo la nostra lunga diretta qua, in diretta dalla Foire de Thé ad Aosta, in diretta da Piazza Arco d'Augusto, dopo la mattinata, il primo pomeriggio insieme a Riccardo, adesso ci sono io, Federico Borluzzi, prestato per l'occasione da Radio Reporter, ma sì dai, insomma, facciamo parte della stessa famiglia, quindi siamo qui in diretta anche su Top Italia Radio, e poi dalle 18 in poi arriveranno Emanuela ed Eugenio, quindi continueremo a seguire tutto ciò che avviene, una lunghissima diretta. Quella di oggi, vi raccontiamo un po' quello che sta succedendo nel centro di Aosta, vi raccontiamo un po' gli eventi passati, gli eventi futuri, vi abbiamo fatto sentire anche un po' le voci di alcuni dei protagonisti di questa giornata dedicata un po' all'artigianato, alla tradizione in Valle d'Aosta, però insomma siamo ancorati qui al locale, ma non solo, adesso ci facciamo un po' un giro per il mondo, perché andiamo a vedere anche un po' di eventi collegati alla data di oggi, un po' di eventi legati alla storia, un po' di curiosità. Tra pochissimo, dai, partiamo, ci facciamo questo breve giro del mondo.

era il primo agosto di diversi anni fa, quando nel 1838 la regina Vittoria veniva incoronata regina del Regno Unito. E quindi siamo nel Regno Unito e insomma la regina Vittoria è una figura molto importante. E solo 7 anni prima era stato aperto a Londra il famoso London Bridge, uno dei simboli di Londra. E quindi strano pensare che prima del 1831 sostanzialmente non esistesse, non ha neanche 100 anni. Uno dei simboli di Londra, così come invece ci spostiamo dall'altra parte dell'oceano, andiamo a San Francisco. È strano pensare che prima del 1873 non esistessero i famosi tram. Infatti il primo tram di quelli che popolano San Francisco, città tra l'altro caratterizzata da numerosi saliscendi, colline, insomma, quindi questi tram sono veramente iconici, sono un metodo molto pratico per spostarsi. Bene, il primo tram prendeva servizio nel 1873. Abbiamo iniziato parlando di Regno Unito, io direi stiamo nel Regno Unito perché arriva una band. Quale, se dico Regno Unito, che band vi viene in mente? Beh, ovviamente tantissime. A me per esempio vengono in mente i Rolling Stones, stanno arrivando con un loro grandissimo classico 1971, Brown Sugar.

Sabrina Carpenter con Taste, e noi continuiamo un attimino a spulciare quello che ci dice il calendario per quanto riguarda la data di oggi, perché ho scoperto che oggi, 1 agosto 1865, in Italia usciva il primo numero del Sole 24 Ore, che quindi da allora, insomma, ne ha viste poi di uscite, no? Sono ormai 161 anni, allora, di Sole 24 Ore, che compie gli anni proprio oggi, quindi tanti auguri anche al Sole 24 Ore. E poi, beh, insomma, andando avanti scopriamo che proprio oggi, nel 1944, Anna Frank scriveva l'ultimo brano del suo diario. E poi ancora, 1 agosto 2005, ecco, questa è una cosa molto molto importante, secondo me è sacrosanta, in tutta l'Unione Europea è entrata in vigore una norma che sanciva il divieto di fare pubblicità al tabacco in radio, televisione, carta stampata e internet. Io direi molto bene, a me sembra normale. A voi e a Max Gazzè invece?

0: Ti sembra normale? Lui era Max Cazzè con uno dei suoi pezzi simbolo. E noi, beh dai, allora abbiamo ancora un poco più di mezz'ora insieme, sempre qua per commentare la Foire de Thé. E insomma, potete anche scriverci al nostro numero di telefono, potete contattarci sui nostri social e magari dirci un po' cosa ne pensate, se magari siete stati in giro anche voi, se avete visto qualcosa, perché no, scriveteci e noi poi vi rispondiamo. Ma soprattutto potete anche passare qua da noi, siamo in piazza Arco d'Augusto, siamo in un camioncino tutto bello decorato con scritto Top Italia Radio, non potete sbagliare, non potete non vederci. E se state visitando la fiera, siete in giro, oppure se state pensando di andare a visitare la fiera, oppure l'avete appena visitata, magari siete in macchina, state ascoltando la radio, beh insomma sappiate che noi siamo qua, se venite dai ci salutiamo di persona, perché no, perché no, io vi aspetto molto molto volentieri.
1: E tu parli, parli, parli, alla cornetta in fretta come

0: Amore, dove sei?
1: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
0: Ma è domenica, sono aperti!
1: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
0: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
1: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
0: Sei un mito! Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
2: CIDAC!
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

ancora qualche minuto insieme, insieme a me, insieme a Federico Borluzzi, prima di cedere la parola a Emanuela ed Eugenio, che poi ci accompagneranno nella prosecuzione della serata. Abbiamo ancora qualche minuto, quindi possiamo parlare ancora di Foire d'été, come se non l'avessimo fatto abbastanza oggi. E vabbè, ma d'altronde c'è una volta all'anno. E insomma, abbiamo già detto più volte nel corso della nostra diretta di oggi che la Foire d'été è un po' la sorella minore, no, della millenaria Fiera di Sant'Orso, nata nel 1969 per mostrare un po' il meglio dell'artigianato valdostano anche ai turisti estivi, che altrimenti si perdono ogni anno la vera tradizionale Fiera di Sant'Orso, che si svolge ogni anno il 30 e 31 gennaio. Va detto che questa Foire d'été, ecco, c'è una curiosità che non sapevo, l'ho appena scoperta, nasce da un concorso artistico nel 1969. Inizialmente la Foire d'été non era pensata come una fiera come la vediamo adesso, come un grande mercato allargato, ma è nata come una vera e propria competizione artistica rivolta esclusivamente agli scultori locali. Era una competizione quindi su scala molto più piccola, poi si è espansa, è diventata una sorta di versione in miniatura della Fiera di Sant'Orso tradizionale, quella invernale. Quest'anno ci sono comunque tanti espositori, sono circa 400 espositori, tutti in questa unica giornata, una sola e intensa giornata d'agosto, e tutto il centro storico comunque è animato dalle loro creazioni, dalle loro opere, e anche dai visitatori che arrivano più o meno consapevolmente, perché poi mi è capitato di incontrare un po' di persone che mi hanno rivelato di essere qua in Valle d'Aosta in vacanza per altri motivi, magari per fare un po' di escursioni, un po' di alpinismo, e poi essersi ritrovati qua nel centro di Aosta e aver scoperto per caso, e quindi è stata una bella piacevole sorpresa per loro, insomma, hanno scoperto per caso l'esistenza di questa Foire d'été. La fiera chiuderà ufficialmente oggi alle 20:30 e ha aperto questa mattina alle ore 10 con la tradizionale benedizione impartita dal parroco del borgo di Sant'Orso. Questo come tutti gli anni, come succede anche per la fiera invernale, succede anche per la Foire d'été.

paio di volte nel corso della nostra diretta di oggi sono arrivati a trovarci i Rolling Stones e siccome insomma tradizionalmente c'è un po' questa diatriba, no? Questo scontro tra i fan dei Beatles e i fan dei Rolling Stones, che poi in realtà nella vita reale erano amici, tant'è che addirittura i Rolling Stones hanno registrato il loro primo pezzo, insomma, gli è stato donato dai Beatles addirittura, ma comunque erano amici tra di loro, insomma, si vedevano, parlavano, scherzavano. Addirittura Paul McCartney ha collaborato adesso all'ultimissimo disco dei Rolling Stones, ha suonato il basso in una canzone, l'aveva fatto anche nel disco precedente del 2023, quindi insomma non c'è certo rivalità. In ogni caso, due volte abbiamo ospitato i Rolling Stones, adesso stanno arrivando anche i Beatles, dai, ci portano direttamente a Penny Lane.

0: abbiamo fatto un bel viaggio da Aosta fino a Londra, a Penny Lane, grazie ai Beatles, ma restiamo ad Aosta perché insomma ancora per circa due orette, no un po' più di due ore e mezza, dai, 2:45 circa fino alla chiusura ufficiale della Foire de Thé. Insomma, ne abbiamo già parlato un po' in tutte le salse oggi. Ricordiamo che rispetto alla tradizionale versione invernale, la Foire de Thé diciamo apre a diciamo molte più categorie anche innovative. Ne abbiamo parlato anche prima con l'artista che abbiamo ospitato, l'espositore Enrico Rantelli, che appunto si è definito un artista innovativo, che crea opere anche che diciamo vanno anche un po' al di là di quella che è la tradizione. Quindi nella Foire de Thé, accanto alle categorie storicamente tutelate, che sono la scultura, la tornitura e il ferro battuto, ecco, va detto che la Foire de Thé diciamo ha aperto le porte anche a produzioni più moderne e curiose, come per esempio oggetti in pasta di sale, i tradizionali fiori di legno colorati, che ormai non sono più una novità, ci sono anche alla foire invernale, ma poi ci sono anche delle creazioni in stoffa e tante cose che diciamo normalmente non trovano così accoglimento facilmente nella versione invernale. Quindi tutto questo molto molto interessante. Io adesso lascio un attimino la palla a alcuni spot e poi arriva il meteo, così cerchiamo di capire un po' che tempo fa e che tempo farà, e poi insomma, siccome fa caldo e lo sappiamo, andiamo direttamente con i Deep Purple, con un loro grande classico, Smoke on the Water. Io di questo Smoke on the Water mi prenderei volentieri l'acqua per rinfrescarmi, ma mi sa che col caldo che c'è sicuramente c'è anche un po' di smoke, un po' di fumo, perché qua andiamo veramente a fuoco nel nostro truck.
1: Ale, dove sei?
2: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuori sede.
1: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare.
2: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorada, mica chips da 130 grammi a 99 centesimi. E la birra Gran Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
1: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo. CIDAC.
3: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autène, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autène d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi. Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Gianni Infantino fa dietro front sul tentativo di privatizzazione del calcio internazionale e accantona ufficialmente il progetto FIFA Forward Enterprise, quello che aveva fatto infuriare mezzo mondo nelle ultime ore. Il presidente lo ha comunicato nella notte italiana con una nota ufficiale. La proposta non sarà portata avanti, ha creato divisioni che su più livelli non lo rendono più sostenibile. Niente apertura quindi agli investitori privati nell'ente che avrebbe gestito le licenze, i diritti commerciali e l'organizzazione delle competizioni FIFA, compresi i mondiali. Durissima la replica dell'UEFA che, pur accogliendo con favore la decisione della FIFA di ritirare il suo piano, parla di accordi loschi e portati avanti in maniera poco trasparente. Quindi l'attacco a Infantino ha perso la nostra fiducia. Prosegue intanto il percorso dell'Italia verso gli europei 2032. La FIGC ha acquisito la documentazione presentata da 13 città con 16 stadi candidati a ospitare il torneo. Si tratta di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona. Si apre ora la fase di verifica tecnica dei dossier, che riguarderà gli standard infrastrutturali, organizzativi, finanziari e autorizzativi richiesti dall'UEFA, per poi sottoporre ufficialmente le sedi entro il 1° ottobre. Il ministro dello sport Abodi parla di investimenti da 4,5 miliardi e il calcio italiano, aggiunge, cambierà volto. Passiamo ora al campo. Successo ai rigori per l'Inter nell'amichevole di prestigio disputata a Hong Kong contro il Manchester City di Enzo Maresca. I nerazzurri si sono imposti per 3-1 dal dischetto dopo l'1-1 maturato nei 90 minuti regolamentari. Inglesi avanti al 14esimo con Mubama, risposta dell'Inter 6 minuti più tardi con Pavard. Poi il trionfo ai rigori con Provedel, protagonista. Il Bologna batte gli olandesi del Cambuur 3-1 nella prima amichevole in programma oggi. A segno Odgaard, Cambiaghi e Lo Monaco. Vittoria larga per la Lazio nel terzo test stagionale. Il primo di un certo livello, visto che l'avversario è l'Avellino che gioca in Serie B. 6-3 per i biancocelesti. Roma impegnata a Cardiff, dalle 18 Real Fiorentina. Il Genoa alle 20:30 fa visita all'Leicester. Calciomercato, l'arrivo nella capitale, il primo Forza Roma. Konstantinos Kulierakis è sbarcato in città e dopo le visite mediche di rito e la firma è pronto a iniziare la sua nuova avventura in giallorosso. Arriva dal Wolfsburg per 17 milioni di euro più bonus e il 20% sulla futura rivendita. In casa Cagliari scoppia il caso Esposito. L'attaccante ha lasciato il ritiro senza autorizzazione, come comunicato dal club. La squadra, in partenza da Ponte di Legno, giocherà l'amichevole in programma contro l'Union Berlino senza il suo trequartista. Sul tavolo la questione della adeguamento del contratto. L'attaccante ex Inter ha manifestato il desiderio di restare a Cagliari, ma a determinate condizioni. Il nuoto, seconda giornata dei campionati europei a Parigi, dopo l'oro conquistato nel team event di Tuffi e l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico di nuoto artistico nella prima giornata di gare, arriva un'altra medaglia per l'Italia. Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero hanno conquistato la medaglia di bronzo nel duo libero misto di nuoto artistico. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.

La situazione ancora è abbastanza tranquilla qui in Piazza Arco d'Augusto. Vedo che insomma la quantità di turisti, di visitatori probabilmente sta lentamente calando. D'altronde ci avviamo verso le battute finali di questa edizione della Foire d'Été, che in realtà andrà avanti ancora fino alle ore 20:30, ma evidentemente sono quasi le 6. C'è già chi inizia a pensare magari alla cena, o chi inizia a essere stanco per le lunghe camminate sotto il sole. Chi lo sa, poi magari dopo la situazione cambierà, non lo so. Noi abbiamo ancora 5 minutini insieme comunque, dopodiché lasceremo la palla a chi verrà dopo di me, che sarà la programmazione in realtà di Top Italia Radio, perché in realtà noi chiuderemo la nostra diretta qua e quindi comunque dai, abbiamo ancora spazio per un po' di musica. Sta arrivando J-Ax.

J-Ax con la sua svolta un po' country direttamente dall'ultimo festival di Sanremo. Stavo riflettendo sul fatto che questi strumenti che suonano insieme a J-Ax, questi violini, anche un po' queste chitarre acustiche, beh, ci starebbero bene anche in una VA, no? Magari non oggi, magari in una versione invernale della VA, perché no? Ma secondo me ci starebbe bene anche unito a un po' di strumenti tradizionali, magari questa canzone rivisitata anche con qualche fisarmonica. Boh, chi lo sa? È solo un'idea che sto lanciando a J-Ax, chissà, magari per una futura fiera. Noi adesso dobbiamo salutarci, praticamente è arrivata la nostra ora, che detto così suona male, ma no, sono arrivate le 18. Io vi saluto e insomma 4 ore insieme ci siamo divertiti, abbiamo un po' parlato di fiera, abbiamo parlato un po' di curiosità, abbiamo ascoltato tanta musica, tante voci di protagonisti della giornata di oggi, chi più ne ha più ne metta. Spero vi siate divertiti, anche se la mia voce non è magari così familiare qua su Top Italia Radio, però se andate su Radio Reporter tutte le mattine dalle 10 alle 12 sicuramente mi sentite. Allora dai, vi saluto, io sono Federico Borruzzi, questa era la nostra diretta da Piazza Arco d'Augusto per la Foire de Te. Vi saluto, sta arrivando un conto alla rovescia finale, il final countdown prima delle news, e poi continuiamo con la programmazione consueta di Top Italia Radio. Ciao ciao e alla prossima.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: L'Italia e altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania, ma senza la Francia, chiedono in una lettera all'Unione Europea una riunione urgente dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta e la definizione di una risposta europea coordinata dopo gli arrivi in massa di migranti a Ceuta. Arriva l'ok della presidente della Commissione von der Leyen. Il premier spagnolo Sanchez attacca lo stop a Schengen dettato da ignoranza o da interessi politici. Sale il tragico bilancio dei morti in mare davanti la costa dell'enclave spagnola. Con altri 17 corpi recuperati si arriva a 84 annegati.
1: Passiamo alla cronaca svolta nella morte di una donna di 31 anni precipitata lo scorso 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo di Torbella Monaca a Roma. La polizia ha fermato il compagno di 41 anni che conviveva con la donna in quel palazzo, ipotizzando che possa essersi trattato di un femminicidio. Decisive le immagini delle telecamere della videosorveglianza. Si vedono i due salire sulla terrazza e poi scendere solo l'uomo con in mano la borsa di lei.
2: Attentato nella cittadina di Siniscola, in provincia di Nuoro, dove una bomba posizionata sotto l'auto di una donna è stata fatta esplodere nella notte. È accaduto nella frazione costiera della Caletta. Il veicolo era parcheggiato in una zona periferica del paese e non ha causato feriti, ma avrebbe potuto provocare una strage. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, sembra che i dinamitardi si siano introdotti all'interno di un podere, posizionando poi la bomba sotto l'auto, prima di darsi alla fuga.
1: Grandi incendi continuano a bruciare in Grecia. Si sono aperti i due fronti nella regione della Boezia. Il più drammatico è quello che ha colpito la zona di Porto Ghiermeno, dove la guardia costiera ha portato in salvo 12 persone. Queste ultime si erano riparate sulla spiaggia per sfuggire alle fiamme. I roghi sono alimentati dai forti venti che stanno colpendo la regione. In mattinata si sono registrate raffiche di oltre 100 km orari.
2: Una delle figure più importanti nella storia dell'alpinismo, Nirmal Purja, è scomparsa in seguito alla valanga sul Broad Peak, in Pakistan. L'incidente, in cui erano rimasti travolti 10 alpinisti, è accaduto sulla catena montuosa del Karakorum lo scorso 30 luglio. A dare la notizia della scomparsa di Purja, noto anche con il soprannome di Nisdai, è stata la sua società di alpinismo Elite Expedition. Purja aveva scalato in poco più di 6 mesi le 14 cime più alte del mondo.
1: Lo sport in chiusura, terza medaglia per l'Italia agli europei di nuoto 2026 di Parigi. Nel nuoto artistico, doppio misto libero, Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero conquistano il bronzo alle spalle di Gran Bretagna e Spagna. Gli azzurri totalizzano il punteggio di 255.1641. Nulla da fare contro i britannici e gli iberici. Il coefficiente alto non è bastato a Filippo e Lucrezia, che portano comunque il primo bronzo nel medagliere azzurro.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con One Hour, quell'ora che ti basta. È il primo di agosto, siamo arrivati ormai al momento del, diciamo, delle ferie finalmente. Tra l'altro stiamo preparando sempre e solo il meglio di quello che abbiamo fatto nel 2026 con la versione best of di One Hour, quell'ora che ti basta. In questo weekend però partiremo da una sorta di monito, bisogna fare attenzione eccetera, perché gli esperti dicono che gli energy drink prima dei 12 anni non va tanto bene. Vabbè, ne parleremo proprio tra qualche istante. Cominceremo da qui.
0: 3, 2, 1. One hour.

iniziamo il nostro sabato con un dito alzato, dicendo attenzione, perché facciamo un po' i grandicelli della situazione. Si parla di energy drink perché quasi 4 minorenni su 10 hanno iniziato a consumare energy drink prima dei 12 anni. È una cifra molto alta, è una cifra che dovrebbe essere molto più bassa secondo appunto molti esperti. C'è il gruppo di studio adolescenza della Società Italiana di Pediatria che ha detto che i possibili rischi riguardano il sistema cardiovascolare e quello neurologico appunto nell'assunzione per i più giovincelli degli energy drink. E gli energy drink in Italia, insomma, non esiste un limite d'età per l'acquisto di queste bevande. Da aprile 2027 in Inghilterra invece sarà vietata la bevanda energy drink agli under 16, quindi ci sarà un vero e proprio divieto, anche perché è un concentrato di stimolanti e pare, appunto, secondo gli esperti, che andrebbero evitate queste bevande nei minori di 18 anni e soprattutto sotto i 12 anni. Si aggiungono ai possibili rischi del sistema cardiovascolare e quello neurologico, anche se aggiungono disturbi del sonno, irritabilità, ansia, insomma, tutte cose da sì, magari adolescenti, perché non dormono, sono sempre arrabbiati, alcuni sono in ansia, non ci scherziamo assolutamente su, però appunto queste energy drink potrebbero aumentare secondo appunto il gruppo di studio adolescenza della Società Italiana di Pediatria. 3, 2, 1.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tavolo.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Music, Fashion, Film. Questo è il titolo del nuovo album di Charlie XCX. La 33enne artista inglese cerca un'alternativa alla pista da ballo senza però abbandonare del tutto il linguaggio pop che l'ha resa riconoscibile e famosa. Il centro concettuale dell'album, composto da 11 tracce, arriva con il nuovo singolo intitolato Camera, introdotto da Charlie attraverso il rapporto tra performance e vulnerabilità davanti all'obiettivo. E passiamo a Less Than a Lover, che segna il ritorno di Jennie, superstar sudcoreana delle Blackpink e icona mondiale. Scritta dalla stessa Jennie, la canzone esplora quel sentimento verso qualcuno che è più di una semplice amicizia, ma meno di un innamoramento. In Less Than a Lover, Jennie abbandona anche le sonorità K-pop e il rap per abbracciare uno stile più alternative pop caratterizzato da melodia marcata e chitarre lo-fi. Parlar d'amore invece è il nuovo singolo di Saif, una canzone che guarda la tradizione della scuola genovese, passando per Edoardo Bennato e ai grandi cantautori italiani, filtrandola attraverso la sensibilità contemporanea di Saif. La leggerezza della melodia e le atmosfere estive fanno da contrappunto ad un testo tutt'altro che convenzionale, che racconta l'amore attraverso silenzi, occasioni mancate e sentimenti sospesi. E intanto continua la collaborazione fra gli U2 e Martin Garrix. È il caso di Fireflies, la loro nuova canzone, dove per la prima volta il DJ olandese collabora con tutta la band irlandese. Nel 2021 era uscita Weird People, inno degli europei di calcio, a cui però avevano partecipato i soli Bono e The Edge. Secondo Garrix, Fireflies ha un'atmosfera unica, un pezzo speciale, su cui hanno iniziato a lavorarci 6 estati fa. Si intitola invece Just Drive, il nuovo singolo di Natalie Imbruglia, che farà parte di Algorithm, album che uscirà il 4 settembre. Just Drive è un pezzo elettropop capace di unire la voce delicata dell'artista australiana a sintetizzatori avvolgenti. Ad accompagnare l'uscita anche un video girato direttamente con il cellulare della stessa Natalie. Si chiama invece Cucù Marie, il nuovo singolo del cantautore salernitano Napoleone, che torna nel luogo in cui l'immaginazione riusciva ancora a trasformare ogni cosa. Una spiaggia diventava il ponte di una nave pirata, il mare, un oceano da attraversare e un pomeriggio qualunque un'avventura destinata a restare. La leggerezza della bossa nova accompagna una scrittura essenziale cinematografica

0: sospesa tra luce e nostalgia. Occupiamoci ora del ritorno della band tedesca dei Tokyo Hotel, Without You, e il loro nuovo singolo che farà parte di un nuovo album intitolato Encore, che uscirà il 16 ottobre. Without You affronta il tema della solitudine, del sentirsi persi e della difficoltà di andare avanti dopo la fine di una storia importante. Bill Kaulitz, leader dei Tokyo Hotel, ha già dichiarato che si tratta della sua canzone preferita del nuovo album. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con Paola Turci, che è tornata con Manchi, che occupa un posto speciale all'interno di Amore a dismisura, il nuovo album in uscita il 2 ottobre, a 7 anni dall'ultimo progetto discografico. Con Manchi, Paola Turci si mette a nudo, affidandosi ad immagini quotidiane ed universali per raccontare una sola cosa: la mancanza. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Paola Turci. La musica è espressione di ciò che siamo, è corpo e sentimento. Se tu non provi niente, ma che cavolo mi puoi dare?
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: 3, 2, 1, Power.

0: il nostro sabato è cominciato. Abbiamo anche parlato degli energy drink, degli esperti che hanno detto che forse prendere degli energy drink, bere queste bevande prima dei 12 anni, ma comunque anche al di sotto dei 18, insomma, non è proprio il massimo. Quindi poi ognuno, ogni genitore fa quello che vuole, ogni bimbo, ragazzo, ragazza, insomma, fate quello che volete, ci mancherebbe. Gli esperti hanno però suggerito che forse sarebbe meglio evitarli almeno fino ad una certa età.
1: One hour.
2: One
1: hour.

0: tra poco a One Hour il nostro genio ci fa capire che imparare qualche barzelletta potrebbe davvero salvare la serata. Che cosa ha fatto lo scopriremo tra poco.
1: One Hour. One Hour. Quell'ora che ti basta.

0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: La Cassazione ha stabilito che chi gestisce una colonia felina non è responsabile delle deiezioni dei gatti, annullando una condanna inflitta nel 2025 a una volontaria accusata di getto di cose pericolose. L'OIPA accoglie con favore la decisione. Assistere gatti liberi non significa detenerli né rispondere dei loro comportamenti naturali. L'associazione invita comunque a mantenere igiene e a segnalare eventuali criticità ai comuni e ai servizi veterinari.
3: Ed ora passiamo ai risultati del ciclismo, con i campionati italiani di cross country che hanno incoronato per la 6ª volta Martina Berta campionessa tricolore. Alle sue spalle Giada Specia e Sara Cortinovis, mentre Nicole Pesse chiude quarta. Quarti posti anche per Gabriel Borre negli Under 23 e Paolo Costa tra gli juniores. Buoni piazzamenti su strada per Rafael Tremblan e Joel Philippot, con Philippot vincente nel trofeo Dentis.
2: Restiamo sull'attualità con le novità riguardanti i monopattini elettrici, perché dal 16 luglio è scattato l'obbligo di assicurazione e i dati mostrano un ritardo enorme. Su circa 1 milione di mezzi privati, solo 133.000 hanno targa e polizza, appena 1 su 6. Chi circola senza assicurazione rischia da 100 a 400 euro di multa, il sequestro del monopattino e, in caso di incidente, la rivalsa totale del fondo vittime della strada sul proprietario.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: buona.
1: Il nostro genio di oggi ci ha fatto molto ridere grazie alle sue barzellette. Andiamo a Roma, dove recentemente ci sono stati un po' di blackout per via del caldo, per via di tutta una serie di questioni, e un blackout al cinema che te ne accorgi soltanto se il film si ferma, si spegne, cioè solo il film, perché poi effettivamente le luci sono già spente nella sala. Comunque, in un cinema romano c'è stato questo blackout e c'è questo ragazzo che è diventato il nostro genio di oggi, che mentre si guardava Odissea, uno dei film più visti recentemente e anche più attesi, diciamo, nell'ultimo periodo, beh, 3 ore di Odissea e a 20 minuti dalla fine questo blackout, e lui si è alzato in piedi e ha cominciato a raccontare barzellette. Ovviamente i social sono diventati pieni di video che riprendono questo ragazzo che appunto intrattiene la folla, intrattiene il pubblico in attesa che il blackout finisse per riniziare di nuovo con il film, magari non da capo però, giusto? Cioè, nel senso, non tutte e 3 le ore, cioè si arriva di nuovo al punto e si rinizia. 3, 2, 1 1 hour.

0: dimmi che ti ricorderai.
1: Ancora buon sabato da One Hour. Primo di agosto, ormai abbiamo la testa che pensa soltanto più che alle ferie, vero? Beh, tra qualche istante la tecnologia, si parlerà di cellulari qui a One Hour. 3, 2, 1,
2: One Hour. Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autenne, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés val d'Autenne d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.
3: Amore, dove sei?
4: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
3: Ma è domenica, sono aperti!
4: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
3: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
4: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
3: Sei un mito! Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
5: CIDAC!
6: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issaulle, con il patrocinio del comune di Gressan. 4 serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine. Campioni pizzaioli direttamente da Napoli. Musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la pecora nera, domenica balli latinoamericani. 4 serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Bell.
7: Super Trailers, il cinema alla radio.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Super Trailers.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Super Trailers.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
16: 3, 2, 1.

0: abbiamo un buon motivo in più per pagare le rate del nostro cellulare. Molte persone comprano il cellulare ma lo pagano a rate, poi magari qualcuno non ne ha neanche bisogno di dover fare le rate per poter pagare il cellulare, ma magari conviene perché è all'interno dell'abbonamento del telefono, eccetera eccetera, insomma proprio delle chiamate di internet, eccetera eccetera. Il concetto è che pare perché sono soltanto indiscrezioni, ci sono persone che hanno studiato il software che sta dentro il nostro cellulare, e pare che all'interno di iOS 27, cioè il sistema operativo dell'iPhone, pare che all'interno, nel codice appunto sorgente, cioè nel codice che è il programma per far funzionare il cellulare, pare che in questo codice sia stato inserito un sistema in grado di limitare l'uso dei dispositivi acquistati tramite finanziamento nel caso appunto noi non si paghi le rate. Quindi quando compriamo con il finanziamento il cellulare, all'interno di questo iPhone potrebbe esserci, ovviamente tutto da confermare, dico pare, potrebbe eccetera, perché le notizie vere, reali, cioè l'ufficialità non è ancora arrivata, comunque sta di fatto che potrebbe esserci all'interno di questo software, di questo iOS 27, potrebbe esserci la possibilità di avere questa funzione e quindi di bloccarsi nel caso le rate non venissero pagate. Ecco un buon motivo per pagare le rate.
1: One hour.
2: One hour.

0: abbiamo parlato del genio che sapeva qualche barzelletta e ha salvato la serata durante un blackout al cinema a Roma, ma anche dei cellulari, dell'iPhone che potrebbe essere bloccato se nel caso non pagassimo le rate del finanziamento. Insomma, nuove tecnologie che potrebbero farci capire che forse sarebbe meglio pagare tutte le rate. In apertura invece degli energy drink che diciamo non sono consigliatissimi per i più giovincelli, quindi forse sarebbe meglio evitare. Così hanno detto i nostri esperti. Ci ritroviamo da lunedì con One Hour, quell'ora che ti basta. Grazie per essere stati con noi e buon weekend.
1: One Hour. One Hour. Quell'ora che ti basta.
2: Sono le 19 e 6 minuti.
3: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Crisi migranti a Ceuta in apertura. Il presidente del governo spagnolo Sanchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere la sua seria preoccupazione per la reazione mostrata da alcuni governi dell'Unione Europea di fronte alla crisi migratoria dell'exclave spagnola in Marocco. Nella lettera Sanchez chiede la convocazione urgente di una riunione dei ministri dell'interno dei 27 con l'obiettivo di stabilire una risposta comune alla situazione. Intanto il ministro dell'interno spagnolo ha dichiarato in meno di 48 ore si sta raggiungendo la normalità. Bilancio delle vittime, con altri 17 corpi recuperati, si arriva a 84 annegati.
4: Ancora temperature roventi con la quarta ondata di calore dell'estate 2026 che continua ad assediare l'Italia. Da oggi a lunedì si registra una vera escalation del numero delle città da bollino rosso. Oggi sono 19, lunedì saranno 25. A Cremona il Po non è mai stato così basso. Ha superato il record negativo del giugno 2022 quando il livello si era attestato a 8 metri e 58 cm sotto lo zero idrometrico, scendendo a meno di 8 59. E la siccità minaccia l'agricoltura. Coldiretti lancia l'allarme per il riso lombardo. Con la mancanza d'acqua il raccolto è a rischio.
5: Hanno riscontrato concentrazioni di monossido di carbonio distribuite su più piani dell'edificio. I vigili del fuoco intervenuti presso l'hotel del centro di Perugia, dove un musicista è stato trovato morto, mentre una sua collega è stata ricoverata in gravi condizioni alla terapia intensiva dell'ospedale di Ravenna. Hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dell'area, all'evacuazione di tutti gli impianti e allo spegnimento cautelativo degli impianti a gas.
4: Torniamo all'estero. Le ambasciate statunitensi hanno esortato i cittadini americani a valutare la possibilità di lasciare il Medio Oriente. Una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato ad 11 miglia nautiche nord-est della città di Lima, in Oman, all'ingresso dello stretto di Hormuz. Secondo CBS e il Wall Street Journal, Trump ha dato il via libera all'attacco contro le strutture energetiche iraniane.
5: Centinaia di vigili del fuoco sono al lavoro per contenere le fiamme che minacciano di inghiottire una nota località balneare a 70 km da Atene. Sono oltre 300 i vigili del fuoco dispiegati nella città di Porto Germeno, a nord-ovest della capitale greca. I forti venti, con raffiche fino a 130 km orari, ostacolano le operazioni di spegnimento.
4: Europei di nuoto 2026, terza medaglia per l'Italia nell'evento continentale di Parigi. Nel nuoto artistico la coppia formata da Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero si mette infatti al collo la medaglia di bronzo nel duo libero misto, confermandosi sul podio europeo dopo l'argento del 2025. A livello di elementi è super il programma degli azzurri, poco premiati tuttavia nell'impressione artistica dai giudici. Oro alla Gran Bretagna, argento alla Spagna.
5: Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Sono le 22 e 3 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire, piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere

0: Sono le 23 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

strade di Roma.

so la nostra storia. Mentre guardo la notte per le strade di Roma.

Ci ho creduto come sempre, ma non imparo mai, tu non cambi mai. Sono una scema, lo ammetto. Ci avevi ragione, avevo ragione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: È l'una e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Music Box. Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.